grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

vista. Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Io resto italiano.
3: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: più.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

che forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente grave.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Io messo italiano.
3: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione. Anzi, tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Sei team Radio Z se pensi che il futuro non abbia una strada unica, ma mille possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in

0: Oggi dalle 18.45 ascoltate Salisburgo Milan e dalle 21 Celta Vigo Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Buongiorno Zeta.
2: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova, nuovissima puntata del Buongiorno, Buongiorno Zeta con Carolina Rossi Bettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di iniziare la giornata nel modo giusto, quindi scendendo dal letto oppure da ovunque voi siate con il piede sinistro. Potete seguirci anche in radiovisione, segnatevi un po' di numeri: 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, gratuita, ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 105 Play. E che cosa ci trovate? Non lo so, le interviste con i vostri artisti preferiti, la possibilità di partecipare e vincere dei biglietti per degli eventi esclusivi, eppure rivedere il nostro Radio Z Future Hits Live, un cast di oltre 40 artisti pazzeschi che non potete esservi persi, oppure potete rivederlo ancora una volta. Ho poche promesse da farvi, ma una ce l'ho: ascolteremo insieme tutta la musica del presente, tutta la musica del futuro

Io me l'immagino insieme a far casini Marrakesh e Gue. Sono le 7:04 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Secondo me la mattina è molto più difficile fare casino perché dobbiamo carburare un pochino e iniziare a pensare a tutte cose sbagliate. A quel punto poi possiamo farli. Vi regalo un po' di gioia. Gioia è nuova.

basta insieme a Distinct. Ai, sono le 7:10 su Radio Z con Carolina Russo Pitinelli. È il momento della giornata in cui compiamo le decisioni più sbagliate in assoluto. Non è ovviamente la mattina, ma è la sera, secondo la scienza. C'è una famosa serie televisiva, si chiama How I Met Your Mother, e il protagonista Ted Mosby diceva sempre: non si prendono decisioni dopo le 2 di notte, perché qualsiasi cosa è condizionata dal fatto che si abbassano le luci, siamo più stanchi, si abbassano anche le difese, cominciamo a pensare un po' di più, ma cominciamo a pensare anche un pochino meglio. Quindi fare una cavolata oppure generare qualche casino la mattina è molto più difficile. Voi che ne pensate? Vi leggo al 335 30 10 25. Lei è Anna Castiglia, è brava, è bravissima ed è considerata una delle migliori pene della sua

0: Anna Castiglia, niente di me. Sono le 7.14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e anche io non so più niente di me, o forse non l'ho mai saputo. Un filosofo molto bravo diceva che la cosa più importante è sapere di non sapere. Ecco, troppo presto, sono le 7.14, avete ragione. Primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: arrivare all'estero, è stata anche premiata a Los Angeles e riconosciuta e seguita anche internazionalmente, per cui speriamo che presto esca sempre di più nei nostri confini. Lo auguriamo anche al prossimo artista, che è tornato dopo qualche anno di stop con il suo secondo singolo estratto da il suo nuovo progetto musicale. Lui è San Giovanni e questa è Ok. Buonanotte su Radio Z, Generazione Futuro.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

Sanjo voleva fare l'amore, invece lei voleva litigare come tutte le altre volte. Ok, buonanotte, sono le 7:23 su Radio Z, ma quale buonanotte, qui è buongiorno. Buongiorno Z da Carolina Russi Pettinelli. Siete delle persone litigiose? Perché io per esempio mi sono recentemente scoperta come la persona meno litigiosa del mondo. Se posso mollo, ma se mi arrabbio, quando mi arrabbio più degli altri. E voi come siete? Vi leggo al 335 30 10 25. Charlotte Cardin, Mr. Memories.

Blanco il suo difficile rapporto con i fiori. Sono le 7:29 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Mi ricordavo quel momento al Festival di Sanremo di qualche anno fa in cui a fine esibizione a un certo punto Blanco se la prese un po' con dei poveri fiori di Sanremo che si trovavano sul palco, poi è sparito dalle scene per un po', e la cosa interessante è che non ha mollato la musica, è rimasto in studio e ha scritto per tanti artisti italiani, ha firmato tanti brani di cui magari non sappiamo neanche diciamo la genesi, e invece li ha scritti lui. Pensate alla Cura per me di Giorgio, che è stata cantata anche in una versione a due. Ecco, lui ha scritto perché è veramente un grandissimo artista. Ariete.

0: La città degli angeli non la conosco, ma quella di Lauro potrebbe sicuramente essere la capitale, ovvero Roma. Sono le 7.36 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Lauro, che è pronto per un'altra estate negli stadi, un successo che aumenta ogni giorno. C'è la pubblicità e torniamo.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
0: Sono le 7.38 su Radio Z. Buongiorno, buongiorno Z, era Carolina Russi Pettinelli. Stavo guardando proprio nel fuori onda i primi spezzoni, mini trailer di Harry Potter, la serie che uscirà il 25 dicembre per HBO, che cercherà di ripercorrere un po' la vita, la storia del maghetto più famoso del mondo, dandogli anche più spazio, perché chi ha letto i libri sa che molto spesso fa ridurre tutto a un lungometraggio di 3 ore è difficile, invece loro avranno 8-10 ore per raccontare ogni libro. E già divide, prime scene già divide. Non vedete l'ora di vederlo, ne siate spaventati. Vi leggo al 335 3010 25.

0: sarà anche una canzone stupida, ma ha conquistato le classifiche statunitensi e non solo. Stupid Song, Olivia Rodrigo. Sono le 7.42 su Radio Z e stiamo per ascoltare due ragazzi che hanno partecipato in maniera straordinaria a due talent completamente diversi che seguiamo da sempre. Uno è il protagonista e vincitore di Amici Lorenzo Salvetti e l'altro è Ero Caddeo direttamente da X Factor. Insieme, in studio, hanno creato Oggetti Smarriti.
1: Siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

0: Non è male la sensazione di essere i soli svegli al mondo, cioè tutto un tempo nostro, lo gestiamo come vogliamo. Occhi rossi Coez, sono le 7.49 su Radio Z e ci tenevo a salutare tutti quelli che hanno mandato il buongiorno a me, perché io provo a farlo con voi, ma devo riconoscere che ce ne sono tanti al 335 30 10 25. In particolare Radio Z è arrivata in Australia, ci salutano dalle Farm addirittura, prende anche bene lì, sono molto contenta di questo. Buongiorno a Federico, a tutti quelli che ci seguono veramente dalle prime ore del mattino, perché tutto ciò che facciamo e anche la gioia di essere qui e mettere la sveglia presto è soltanto per parlare con voi, e non sempre ne abbiamo dimensione, invece dobbiamo ricordarcelo che qualcuno ci ascolta, cioè che qualcuno ci ascolta, cioè. Maladieu su Radio Z.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Mobigio e Maladie, sono le 7.52 su Radio Z, ci siete voi al 335 30 10 25 che in totale autonomia state continuando a parlare della nuova serie di Harry Potter. La guarderete, non la guarderete? C'è chi è spaventato perché è affezionato all'originale e ai libri, c'è chi invece non vede l'ora di scoprire come è stata reinterpretata questa nuova avventura di Harry Potter. 100.000 cari. Non sono

A volte invidio un po' le persone che abitano lontano dai centri perché possono ancora guardare le stelle. Cioè, Jolie, sono le 7:59 su Radio Z ed è vero quello che dicono nei film. Quando ci sono le grandi metropoli con molta luce è ovviamente più difficile alzare gli occhi al cielo e vedere, no, le stelle con qualcuno. E invece se uno abita un po' più lontano, indisturbato, certo c'è più traffico la mattina, però volete mettere, non so, alzare il naso all'insù e vedere quel capolavoro? E mi sono persa tante volte. E poi magari uno le sa anche riconoscere. Io veramente una zappa, potrebbe essere qualsiasi costellazione, non la riconoscerei mai. Sono le 8, buongiorno!

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Che pezzo fortunato, non mi innamorerò, Pucio, miei Cristi, sono le 8 e 2 minuti su Radio Z. Ed è difficile secondo me lavorare con il proprio partner, con il proprio fidanzato, perché ci sono delle dinamiche completamente diverse. Ecco, loro hanno scritto questo brano nella cameretta, sono una coppia e adesso che lo portano in giro per l'Italia litigheranno oppure si rafforzeranno ancora di più. È sempre molto delicato. C'è Ariana Grande, però...

Love, sono le 8:07 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che stava cercando di capire quali fossero le nuove uscite della Disney per il prossimo anno. Perché in realtà, ragazzi, ci tocca un sacco andare al cinema ed è complicatissimo perché escono tutti nello stesso periodo, soprattutto verso Natale, e c'è grande attesa per Avengers Doomsday. E io ho scovato qualche novità particolare che vi svelerò tra poco, per cui le volete conoscere? Dovete rimanere tutti quanti lì. Intanto c'è uno dei vostri preferiti. Ultimo, tutto.

0: sento freddo.
1: Ultimo sente tutto, ha dentro tutto e tutto piace a tutti. Tutto, ultimo e tutto, le 8:11 su Radio Z. Farò un cut di questo momento per i miei social, per ricordarmelo per sempre, perché quel tutto è ciò che ci aspettiamo da Avengers Doomsday, perché nelle ultime ore era circolata la possibilità che effettivamente le prime visioni col pubblico privato fossero andate malissimo, invece per fortuna era un account falso, è stato smentito da Disney in persona, la produzione prosegue e quello che vedremo a dicembre forse è il migliore, dicono, dei film Marvel. Non lo so, aspettiamo e vediamo. La Francesca Michelin, la mia ragazza.

Le 8:17 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Sappiamo veramente poco di Alberto, che è scomparso dalla musica e dai radar. L'unica volta che l'abbiamo visto nelle ultime settimane è stato tramite i profili social ufficiali della fidanzata Camille Hawke, che ha pubblicato il loro primo anno d'amore con uno scatto. Però non sappiamo se è in studio, non sappiamo se sta scrivendo. I cantautori scrivono sempre, però non ci sta dando notizie. Comunque domani alle ore 16 Davide Pavanello sarà nostro ospite in collettivo Z da Nick Giustini per il film Rider. Per cui se siete curiosi di scoprirne di più, connettetevi ore 16 domani. C'è Ernia e la sua dedica.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quando dedica Ernia, sono le 8:21 su Radio Z con Carolina Rusi Pettinelli. Iniziano in toto nomi per i Grammy e voi direte che ci interessa. No, no, no, ci interessa perché poi condizionerà tutte le prossime uscite dei prossimi mesi, appunto per quanto riguarda gli artisti musicali internazionali. E quella che stiamo per ascoltare è una delle migliori candidate, a dire la verità. A quanto pare avrà molte nomination e sta veramente conquistando tutti, ed è anche molto particolare che un'artista britannica riesca ad arrivare così velocemente in America. Lei si chiama Olivia Dean e questa è Baby Steps.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:27 su Radio Z, il presidente ucraino Zelensky si dice tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Vladimir Putin e la cosiddetta tregua energetica. Ne ha parlato in un'intervista all'anchorman britannico Morgan sul suo canale YouTube. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino, questa non è la parte giusta della storia, ha affermato. Negli attacchi condotti la scorsa notte almeno 3 persone sono morte. Hanno confessato i 2 adolescenti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Uno dei 2, proprietario della vettura, è figlio di un carabiniere. Agli investigatori hanno raccontato di averlo fatto per divertirsi un po'. Resta intanto in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, caduto dopo essere stato colpito con un calcio mentre era in monopattino. Cambiamo argomento: seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone dopo l'intervento per la rimozione del tumore al polmone. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Per ora è tutto, le news tornano più tardi, sempre qui su Radio Z. Ascoltiamo insieme le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di giovedì, con la presenza dell'anticiclone sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, una classica ottobrata, sole ma anche temperature gradevoli durante il pomeriggio. Raggiungeremo diffusamente i 20-24 gradi, addirittura in Sardegna punte di 26-27 gradi. Bel tempo poi anche nella giornata di venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Elena Brancale, Anima e Core, sono le 8.34 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli, il brano che l'ha lanciata al grande pubblico, anche se in realtà Serena Brancale secondo me va sentita live 30 posti mentre fa il suo gesto, è straordinario. Pubblicità.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma

0: Per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Buongiorno, buongiorno da Radio Z, sono le 8.39, io sono Carolina Russi Pittinelli e pensavo a tutti quei ragazzi che stanno andando a scuola e pensavo anche che c'è questa maledizione dei compiti e io tutti i giorni tornavo a casa con il mio diariuccio, facevo le mie cose e mia madre praticamente non ne sapeva nulla, non perché non si interessasse, ma perché mi ha sempre resa autonoma. Invece i miei amichetti avevano gli amici che li aiutavano a fare i compiti, facevano i compiti con i propri genitori. Voi che tipo di studente siete stati? Cioè al 335 30 10 25 vi aiutavano i vostri genitori oppure eravate completamente autonomi con i compiti? Vi leggo, c'è Taylor Swift, Patient Zero.

Edition Zero Taylor Swift. Sono le 8.43 su Radio Z. Non sappiamo se Taylor Swift abbia o no studiato con i propri genitori, ma sappiamo che ha fatto un sacco di homeschooling, perché quando è diventata famosa in Tennessee ovviamente era già in tour, e quindi all'epoca del liceo ha dovuto studiare a casa, che è una condizione molto particolare ma anche molto interessante. Sembra di fare l'università prima. Certi Five, Swag Music.

L'ultimo brano pubblicato da Capo Plaza resta ancora un po'. Sono le 8:49 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. I vostri genitori vi aiutavano oppure no a fare i compiti? Mi avete scritto al 335 30 10 25. Mia mamma non sapeva neanche se andassi a scuola, però che soddisfazione portare a casa un diploma senza aiuti di nessuno. Effettivamente lo è, ma non è che l'aiuto da casa, quindi dei genitori, in realtà è, diciamo, ci leva del merito. Però c'è chi è stato aiutato a studiare e chi no. Io andavo all'università e quando tornavo dicevo il voto dell'esame, mia madre: ma non ho capito che esame era. Io: guarda, difficile, va bene così. C'è Max Pezzali.

Max Fezzali, le ali, sono le 8.53 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Stavamo parlando di genitori che ci aiutano o no a fare i compiti. Ho chiamato la mia mamma nel fuori onda, che sta qui e sta parlando con me in videochiamata, e mi sono lamentata dicendo: mamma, tu hai fatto tante cose, sei stata la madre migliore del mondo, ma fare i compiti, guarda, non se ne parla. Non abbiamo fatto insieme, letto neanche una paginetta, non c'è niente da fare. Però sono fatto l'università, lo devo a lei, lo ammetto pubblicamente davanti alla nazione. Sono i BTS, questa è Normal su Radio Z, generazione.

tuo, la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: figli dei palazzi, sono le 8.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno, buongiorno Z a tutti e buongiorno al nostro direttorissimo Luigi Provenzani, che è appena entrato in studio, sta per condurre il suo Turbo Z dalle ore 9 alle ore 11. Per dirlo, ho anche sbracciato per dare maggiore enfasi. Io vi ringrazio di essere stati insieme, ci ritroviamo domani mattina qualora lo vogliate, sempre alle ore 7. Vi ho detto un sacco di orari, non vi preoccupate, voi state sempre connessi su Radio Z che non vi sbagliate mai. Un'ottima giornata a tutti.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 9, buongiorno.
6: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
7: Turbo Z.
5: E inizia anche oggi Turbo Z, è giovedì, è il 15 di ottobre e vi do il buongiorno. Io sono Luigi Provenzani, ringrazio come ogni mattina Carolina Russi Pettinelli per queste prime due ore che ci hanno dato la sveglia, ci hanno dato la carica, ci hanno dato il buongiorno e ci permettono anche di andare avanti in questa mattinata che prende il via nonostante qualche malanno di stagione, qualche venticello freddo oppure ancora qualche raggio di sole che arriva nelle ore più calde della giornata. Noi ci siamo in ogni caso al vostro fianco con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Come vi dico sempre, non è che escludiamo qualche tipo di messaggio, no, prendiamo veramente di tutto e accettiamo ogni tipo di cosa che ci volete dire, veramente di tutto e di più, ve lo assicuriamo. Siamo anche in TV al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky e potete seguirci anche in streaming su RTL 102.5 Play. Partiamo con questo bel featuring, sono Giovanotti e Samurai J.

0: fantastica.
1: Giovanotti e Samurai J su Radio Z, le foglie di tè, pezzo di Giovanotti al quale ha chiesto a Samurai J, proprio Giovanotti che ha scritto il pezzo, di saltarci dentro. L'aveva preparato e poi ha detto: ma qua servirebbero proprio un'altra voce, come quella appunto di Samurai J. E ci piace assolutamente. Arriva Somber, My Body Isn't Ready su Radio Z, alle 9:05.

Turbo Cocco Gali su Radio Z alle 9:11 minuti con voi al 335 30 10 25. C'è Beatriz che dice: buongiorno Luigi, ho un raffreddore terribile ma la cucina non perdona, meno male che esiste Radio Z. Buon giovedì. E allora grazie a te Beatriz e buon giovedì. Ti capisco, non so se lo percepite dalla mia voce, ma ti capisco molto bene. Sono i primi malanni di stagione che effettivamente arrivano e capitano, dobbiamo cercare di tenere duro praticamente. Sentite che bella collaborazione che arriva invece, Baby K e Gue, questa è Amore Dilemma su Radio Z.

A distanza di 15 anni dalla loro ultima collaborazione tornano Gue e Baby K, naturalmente. Questo era Amore Dilemma, un bel pezzo ritrovato su Radio Z come future hit, come novità, ovviamente in Turbo Z alle 9.14 di questo giovedì 15 ottobre.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: Capitano.
1: Rcomi, questo era il ritmo delle cose su Radio Z. Prima ancora Giorgia con Parafulmini su Radio Z in Turbo Z. Io sono Luigi Provenzani e ci siete voi al 335 30 10 25, oltre alla mia voce, a intervallare la fantastica musica che ascoltiamo ogni giorno su Radio Z. Come questa, perché è un bel featuring tra tante persone, tra tanti esperti della musica dance, ma non solo, perché parliamo di Hugel, di David Guetta, tutti con l'accento French Montana, e Aidan Martin. Su Radio Z arriva Shine. Su Martin non sono riuscito a mettere Martin, magari si poteva in quel caso. Vabbè, alle 9:21 c'è Shine.

E la vostra auto bloccata nel traffico si è appena trasformato nell'Ushuaia di Ibiza, che abbiamo visto anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre con Yugel, David Guetta, French Montana e Aidan Martin. Credo siano questi gli accento corretti, altrimenti corretti appressi. Vabbè, ciao! Accetto correzioni, questo volevo dire, al 335 30 10 25. Quando su Radio Z arriva un artista che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane e ci piace, l'abbiamo visto anche da qualche parte, tipo in televisione, attenzione. Parlo ovviamente di Kashmir, e questa è l'unica che può cambiare l'atmosfera. Magari ce l'avete voi, un'amica o una ragazza particolare che cambia l'atmosfera improvvisamente, o no?

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala vediamo le notizie principali e segniamo 4 km di coda per un incidente appena rimosso sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Nord in direzione di Bologna. E restano 3 km di coda in diminuzione per un incidente risolto sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e il bivio dell'A58 Tem verso Milano. In alternativa è possibile percorrere l'A35 Brebemi e poi l'A58 per rientrare sulla 4 all'altezza di Agrate. Inoltre per traffico sulla 4 Milano-Brescia occorre poco meno di mezz'ora tra Piero e Milano Est in direzione di Brescia e code a tratti tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino. Sulla 8 Milano Varese coda per lavori tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese e 20 minuti di percorrenza da Fiera Milano in ingresso sulla 4 Milano Brescia. Sulla 14 Bologna Taranto verso Ancona 3 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e rientrare ad Imola. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: 20 anni, Maneskin su Radio Z. Prima ancora Marco Mengoni con Giornate Perse. Beh, buon giovedì 15 ottobre a tutti voi che ci state scrivendo al 335 30 10 25.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Questa è Radio Z, buon giovedì, è il 15 di ottobre, siete con Luigi Provenzani in Turbo Z, dobbiamo fare degli auguri perché oggi è il compleanno di Fedez, quindi tanti auguri a Fedez naturalmente, ascoltiamo la sua musica qui su Radio Z veramente da sempre, quindi siamo contenti di condividere anche questo augurio, magari il compleanno anche

Miley Bass Persuades su Radio Z alle 9:45 minuti. Ci è arrivata una bella foto dalla nostra amica nonna Anna di un sole splendente sulle montagne. Ma come dobbiamo relazionarci quando c'è il sole ma allo stesso tempo fa freddo? Cioè è una roba che il raffreddore è praticamente assicurato, non so se capita anche a voi. Magari fatecelo sapere. 335 30 10 25, sempre questo è il numero. Nel frattempo arriva Elisa, ormai la conosciamo bene questa, si chiama Kintsugi.

0: time. Girl Next Door, la ragazza della porta accanto, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Io vorrei avere nonna Anna come ragazza della porta accanto, che mi spiega giustamente che il raffreddore è un'influenza, non si prende con il freddo, si prende nei luoghi chiusi, supermercati, bar, eccetera eccetera. Basta che una persona è il raffreddore e contagia tutti quanti. Io quando fa freddo mi compro mi copro benissimo il mio nipotino e comunque ci si ammala, ci racconta. Effettivamente non dipende da quello. Sì, ma siamo un po' più vulnerabili col freddo, no? A questi malanni di stagione, mannaggia. Fortuna che c'è Radio Z.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Sono le 10 in punto, buongiorno.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: E Sfera e Basta con Lontano su Radio Z, che conclude questo pezzo con questa parola, bella forte, puro sangue, ormai la conosciamo bene su Radio Z. Appunto, l'ho già detto, alle 10:04, questo è Turbo Z, sono sempre io, Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25 e questo è un invito diretto che parte da Audrey Hubbard e che tante volte abbiamo pensato, no? Perché abbiamo detto, vabbè, e quindi che mi fai? Ma sai che c'è? Ma denunciami, ma fammi causa, ma sì, sue me!

0: Elodie e Marrakesh, questa è Margarita su Radio Z alle 10:10 minuti con Luigi Provenzani e voi naturalmente sempre collegati anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, e quando arriva la canzone giusta lo si sente perché cambia qualcosa proprio in noi, no? Nelle nostre emozioni ma anche nelle nostre sensazioni. Allora volevo chiedervi qual è per voi la canzone giusta, ma soprattutto qual è la sensazione che provate quando arriva effettivamente la canzone giusta e magari quando passa qui su Radio Z, perché ognuno prova sensazioni diverse. Poi quando succede all'improvviso, tipo che ne so, sei al supermercato e l'ascolti, lì ti emozioni proprio, o no? C'è Tedua con Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua era Blue su Radio Z alle 10:13 minuti in questo giovedì 15 di ottobre. Vedi questo effetto di questa canzone all'improvviso che ti fa emozionare? Per qualcuno di voi che ci ha scritto è che vedo Bizarrap il volume 52, dice, mi fa tornare indietro al 2022 quando l'Argentina vinse il mondiale e fu colonna sonora dello scudetto del Napoli 2022-2023. Ormai la musica e il calcio vanno di pari passo, soprattutto sui social. C'è Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

Calcutta, sorriso su Radio Z, sono le 10:20 minuti e vi ricordo un appuntamento importante. Domani alle 16 Davide Pavanello sarà nostro ospite in Collettivo Z. Lui è il regista del film Rider, di cui vi stiamo parlando ormai da qualche settimana proprio qui su Radio Z, quindi ce lo racconterà meglio in diretta con noi e con Nicolo Giustini soprattutto. Quindi domani alle 16 Dade, il regista di Rider, in Collettivo Z. Ci sono le Cat's Eye con Animal alle 10:20.

E sono le Cat's Eye, una band tutta al femminile su Radio Z con Animal. Ormai la conosciamo molto bene, super internazionale. A proposito di Ryder, ne parlavamo poco fa, visto che viene a trovarci domani il regista. Questo è il primo singolo estratto dalla colonna sonora. Day the Run, Lorenzo Loi, Axos e Johnny Marsiglia. Tutto è noir su Radio Z.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.30 su Radio Z, la seconda notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa bene, lo comunica la sala stampa vaticana. Il Santo Padre si è alzato e ha fatto colazione. Nel bollettino medico di ieri sera si parlava dell'inizio della fisioterapia respiratoria, dei primi passi mossi nella stanza e della ripresa regolare dell'alimentazione. Cambiamo argomento, la cronaca: un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Infine siamo allo sport, il calcio: record negativo per le squadre italiane in Champions League. Nel secondo turno sono arrivate 4 sconfitte in 4 partite. Dopo i passi falsi di Inter e Napoli, la Roma ha subito la rimonta finale del Real Madrid, che ha vinto 4-3 all'Olimpico. Il Como è stato battuto 3-1 in Olanda dal Feyenoord. Il Venezia riparte da Davide Nicola. Invece la società ha ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore dopo l'esonero di Giovanni Stroppa. Nicola ha firmato un contratto fino al termine della prossima stagione. È tutto per il momento. Meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di giovedì, con la presenza dell'anticiclone sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, una classica ottobrata, sole ma anche temperature gradevoli durante il pomeriggio. Raggiungeremo diffusamente i 20-24 gradi, addirittura in Sardegna punte di 26-27 gradi. Bel tempo poi anche nella giornata di venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Travi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete, queste le principali notizie. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona restano 3 km di coda per un incidente risolto, il traffico scorre su tutte le corsie, e in A1 Milano-Napoli un incidente crea 1 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Restiamo sempre in A1, dove tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna segnaliamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento. Sempre per lavori, in A14 Adriatica registriamo 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, e in direzione opposta abbiamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto, 1 km di coda tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, e infine 2 km tra Grottammare e Pedaso, sempre in direzione nord. Infine, nei dintorni della capitale, sul tratto urbano della 24 c'è coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Buon viaggio!

0: Rose Villain, click boom su Radio Z alle 10:39 minuti che esploda la vostra giornata, ma non in senso negativo, in senso assolutamente positivo, ci mancherebbe.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
0: È giovedì, è il 15 di ottobre alle 10:42 minuti su Radio Z c'è Luigi Provenzani. Ci siete voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi e mi fa piacere quando la vostra giornata è assolutamente svoltata anche dalla vostra musica, ce lo confermate. Oh, esploda non nel senso che vada tutto male, lo stavo dicendo prima, che la vostra giornata esploda come un boom positivo, no? Di notizie inaspettate che siano buone naturalmente, che vada tutto liscio per arrivare poi alla sera nel migliore dei modi a rimettersi a letto soddisfatti di quello che si è fatto. C'è Napoleone, Cucù Maria alle 10:42.

Napoleone, cucù Maria, le 10:45 minuti. Sapete perché si dice cucù? Perché va a riprendere il verso del cuculo, no? Che era quello rappresentato anche negli orologi a cucù, e quindi da lì poi il cucù, cucù 7, de bubu 7 e via dicendo. Quello Soler Paci.

Tony F e Gaia, Sesso e Samba su Radio Z dal 2024, ritrovate in questo giovedì 15 di ottobre, in questo giovedì mattina in cui siete tantissimi e ci state raccontando la vostra mattinata, praticamente... Patrizia ci ha appena detto che al barista, mentre stava prendendo il caffè praticamente, è scivolato tutto quanto, quindi ha fatto fuori 5-6 tazzine di caffè. Fortunatamente il suo già era sul bancone e se lo stava bevendo, però dice: mi dispiace molto per lui, non sta avendo una buonissima giornata. Capita, c'è Adela.

Inti lei Adela su Radio Z alle 10:54 minuti con voi al 335 30 10 25 e la nostra musica che vi allieta un po' la giornata, no? Spero che stia andando meglio di quel barista che ha rovesciato 5-6 tazzine, ma soprattutto l'ha distrutte per terra. C'è la Betty, la nostra Betty preferita. Parlo di Anna White Girl.

0: del sud.
1: È arrivato il momento di salutarci qui su Radio Z con Angelina Mango, la sua melodrama alle 10.59 per darvi appuntamento naturalmente a domani con Turbo Z. Si parte alle 9 e si tirerà avanti come oggi fino alle 11 ovviamente con la vostra compagnia. Vi ringrazio sempre, sempre tantissimi a raccontarci la vostra mattinata e la vostra giornata. C'è Mario Vai per le prossime due ore con Destinazione Z, quindi mi raccomando passate un ottimo giovedì, a domani!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 11, buongiorno!
3: Destinazione Z.
1: E allora decollo immediato, anche oggi si parte, giovedì 15 ottobre, le 11 in punto sul cronometro di gioco. Partiamo con la vostra Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni giorno dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai da Roma. Grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia, lo sapete, per essere connessi con noi c'è il 335 30 10 25. Raccontatemi cosa state facendo in questo giovedì mattina e poi ovviamente c'è anche la radio visione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Se siete in giro fuori dall'auto con la nostra radio FM c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita. L'unica e vera protagonista della musica, si parte con un binomio perfetto, Roma e Napoli che si sono fuse insieme per una collaborazione tra le più belle di questi ultimi tempi. Ci sono Geolier e Achille Lauro con la loro Per noi. Partiamo!

Solo Geolier poteva far cantare il nostro Achille Lauro in napoletano. Che bella collaborazione per aprire la nostra, la vostra Destinazione Z. Il titolo era Per noi, Achille Lauro e Geolier, veramente strepitosi e struggenti. Nel frattempo ci spostiamo sulla scena internazionale. Lo sapete, non c'è solo la musica italiana qui a fare da colonna sonora alle vostre giornate su Radio Z. Arriva lei, la diva per eccellenza, che non invecchia mai, c'è Madonna.

0: Lo abbiamo conosciuto così, era l'estate del 2025 e sulla scena è arrivato lui, Samurai J, con la sua Halo, le 11 e 11 minuti, l'abbiamo cantato e ballato appunto in quelle spiagge 2025, poi però non potevamo immaginare quello che sarebbe successo a inizio 2026, dal Festival di Sanremo e la sua ossessione fino all'estate con Flamenco Paranoia, insomma, grandi successi per un giovane a cui auguriamo tutto quanto il meglio, come un altro giovane che sta per arrivare, settembre.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Struggente questo nuovo singolo di settembre che si chiama Lentiggine, l'abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, 14 minuti dopo le 11, un brano uscito veramente da pochissimo che si è già imposto moltissimo, non solo nelle radio ma anche sui social. Devo dire che c'è un bel riscontro da un punto di vista appunto social su questo nuovo progetto di settembre. Ci rispostiamo sulla scena internazionale con Sunshine, Jungle.

Altro super protagonista dell'estate appena trascorsa era Airama, la sua sensualissima cabana. 21 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia e ovviamente non può mancare lei, la nostra fan numero uno, la nostra ascoltatrice Gina la Tarantina, che ci segue e ci augura un buon giovedì. A te cara Gina e a tutti voi cari amici all'ascolto che ci volete veramente tanto tanto bene. E proprio perché ci volete bene, noi vi regaliamo delle chicche di energia pura, come il brano che sta per arrivare firmato Cesare Cremonini. Alzate il volume per Paparazzi.

Stampa della mente, non esce più questa nuova hit firmata Cesare Cremonini, la sua Paparazzi alle 11:24 minuti su Radio Z. Si prepara a tornare con il suo 10° progetto discografico in arrivo il prossimo 23 ottobre. È una garanzia assoluta il nostro Cesare Cremonini, come lei, dito nella piaga.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete e queste sono le notizie più importanti. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento registriamo un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona e nella stessa direzione un chilometro di coda tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio. Raccomando di prestare la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Traffico intenso con incolonnamenti si registrano in A14 tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la 1 Milano-Napoli verso la stessa 1. Stessa situazione sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia tra Pero e Cormano verso Brescia e tra la tangenziale esterna di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Infine sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, traffico intenso con coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio!

fregando, se ricordo bene, se non vado errando. E poi Brunito, jamás era vencido, non sarà cantando. Sembra sia la stessa.

0: I like the way you kiss me. Le 11:36 minuti qui su Radio Z. Vi faccio una promessa: scommettiamo che la nostra musica non si ferma e vi accompagna come ogni giorno H24. E allora restate lì per scoprirlo su Radio Z.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
6: Hai parcheggiato al primo colpo.
7: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio

0: anche con gli uomini, eh? Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Eccoci qua, come per magia siamo tornati in diretta su Radio Z, 11.40 che scoccano proprio in questo istante. Ve l'avevo promesso, la nostra musica non si ferma e continua ad accompagnarvi nella vostra giornata. Grazie per i tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25 e salutiamo il nostro Vittorio da Roma che con il suo taxi diffonde il verbo di Radio Z. Un saluto anche a Martina che oggi è a casa a studiare perché domani è il compito in classe di matematica. In bocca al lupo Martina, dai e forza, arriva Shiva. Bugie.

Che ho amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che

Tratto dall'album uscito all'inizio di questo 2026, Vangelo, il brano Bugie di Shiva, alle 11.43 qui su Radio Z, in Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Ma non ci fermiamo, arriva un altro artista musicale tutto da scoprire, è Fresh Mula.

0: Emma assieme a Julie che si sono contaminati per questa loro brutta storia, che in realtà è una bellissima storia, un bel brano che abbiamo riascoltato alle 11.50 qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi che mi state veramente inondando di messaggi, non riesco a leggerli tutti, però saluto rapidamente Stefano, Simone e anche Patrizia, tutti presenti, uno dall'auto, uno dall'ufficio, mentre Patrizia che ci segue mentre si prepara per andare in palestra. Devo dire che effettivamente la palestra la mattina aiuta a dare quell'energia necessaria per affrontare al meglio le ore del giorno. Arriva 22 Simba con la sua Ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

l'ascensore. È stato certificato disco d'oro il suo album Miria e sono andate sold out tutte le date del suo Miria Live Tour. Stiamo parlando di lui, 22 Simba, che abbiamo riascoltato con la sua Ne vale la pena. E nel frattempo Dissolvenza Incrociata, un po' come fossimo in un film, come se fossimo al cinema, dall'Italia all'estero. Harry Styles, Dance No More.

0: eccola qui la nostra bella schicchera musicale alle 11.59 minuti. Merca in Cremont e Serena Brancale assieme a loro i Colors per Partenope, l'inno alla Napoli, che peraltro oggi è super protagonista alla Festa del Cinema di Roma, perché è arrivato il giorno di Jesu Pazzo. Ne abbiamo parlato in diretta anche qui su Radio Z, questo biopic su Pino Daniele con Massimiliano Cagliazzo, che dopo l'anteprima di questa sera alla Festa del Cinema di Roma approderà nelle sale da domani 15 ottobre, da non perdere per riscoprire Pino Daniele. Mezzogiorno.
1: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.

Ed è stato annunciato ieri sui social l'arrivo il 4 dicembre di Replay, questo nuovissimo singolo di dei Pinguini Tattici Nucleari, scusate, che abbiamo riascoltato qui assieme a Fabri Fibra nella loro Goia. Peraltro ci si prepara al tour negli stadi previsto per il 2027.

0: Lo sapete come la penso. Ogni qualvolta che mi capita di ascoltare qui su Radio Z un brano del nostro Brescia, come quello che abbiamo appena ascoltato in Destinazione Z alle 12:10 minuti, Umore Marea, io sento veramente la salsedine. Lui che secondo me tra le note dei suoi brani, tra i versi delle sue canzoni, nasconde un po' di quel mare con cui è cresciuto. È una, diciamo, visione romantica che mi piace pensare, però. Questa è Radio Z, signore e signori, grazie per essere ancora qui con il vostro Mario Vai, che in Destinazione Z vi accompagna fino alle 13. Ci spostiamo alla nuovissima scena della musica italiana con Jimmy Neyro, che arriva su Radio Z con la sua E allora.
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: ancora. Faccio
1: E lo abbiamo osservato, per così dire, da vicino in questa estate appena trascorsa, perché Jimmy Neyro, che qui su Radio Z abbiamo riascoltato con la sua E allora, ha scalato le posizioni molto alte della classifica FIMI ed è uno degli artisti emergenti con il più grande successo, almeno in quest'estate 2026. Lo continueremo ad osservare e osserveremo anche la sua carriera in ascesa. Questa è Radio Z, Destinazione Z, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Mario Vai vi accompagna anche oggi fino alle 13.

con la sua bella storia. E allora qui su Radio Z in Destinazione Z il vostro Mario Vai ha un annuncio per voi, perché domani sarà nostro ospite in Collettivo Z ai microfoni di Nicolò Giustini Davide Pavanello, con il quale parleremo del film in sala Rider, che come sapete abbiamo seguito molto da vicino. Una bellissima storia musicale dove la musica incontra l'arte cinematografica, da non perdere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Sentite un po' chi arriva nel frattempo nella nostra playlist Due pesi massimi assoluti della musica italiana. Ci sono Marracash assieme a Guè, che per celebrare il loro rapporto hanno dato vita a questo singolo che si intitola Casini.

E come mi piace dire a me, quando due amici si ritrovano, magari vanno a mangiare una pizza per celebrare la loro amicizia, eccetera. Ecco, questi due amici chiamati Marra e Gue hanno deciso di celebrare la loro amicizia con questa mina assoluta che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z. Si intitola Casini. Le 12:22, ci rispostiamo sulla scena internazionale con Another assieme ad Emily Warren, la loro Silver Lines.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. La seconda notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa bene, lo comunica la sala stampa vaticana. Il Santo Padre si è alzato e ha fatto colazione. Nel bollettino medico di ieri sera si parlava dell'inizio della fisioterapia respiratoria, dei primi passi mossi nella stanza e della ripresa regolare dell'alimentazione. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Strage in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola, ci sono 28 morti, 27 erano giovani studenti, deceduto anche un insegnante, ci sono 30 feriti, 6 sono in gravi condizioni. Infine il calcio, oggi Europa e Conference League alle 18.45, Milan-Salisburgo alle 21 in Spagna, Celta Vigo-Juventus, mentre l'Atalanta riceverà i ciprioti del Paphos. Per il momento è tutto, ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 15 ottobre sulla nostra penisola con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo si presenta ancora una volta per lo più asciutto ed assolato ovunque. Clima freschino il primo mattino, ma poi gradevole in giornata, valori diurni un po' ovunque, prossimi anche ai 22-24 gradi in alcune località. Ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico Ionio, dettagli maggiori sulla nostra app Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete, poche al momento le segnalazioni di rilievo. Fa eccezione il tratto macchigiano della A14, Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento registriamo un chilometro tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio verso Ancona e in direzione opposta un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. Infine, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, il traffico è intenso con coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 9 lanate Como Chiasso è chiuso lo svincolo di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate fino al 14 novembre. E infine è chiusa in A14 l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre. In alternativa si può utilizzare Bologna Casalecchio. È tutto, buon viaggio.

0: Ed eccola qui la colonna sonora dell'estate 2026, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, la loro La Testa Gira, 37 minuti dopo mezzogiorno. Grazie ad Alessia Marcantelli per tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. Ovviamente continuiamo qui con la nostra musica sempre presente su Radio Z, in Destinazione Z, che vi accompagna come ogni giorno fino alle 13. State lì, eh?
1: Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè. Passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Eccoci, 12:39 minuti, facciamo presto perché dobbiamo entrare nel momento preferito di tanti amici all'ascolto, quello della pausa pranzo. Lo sapete, abbiamo una tradizione qui, mentre continuiamo ad ascoltare le hit più belle del momento, mentre Radio Z continua a fare il suo lavoro, ossia fornirvi tutta la colonna sonora più bella per affrontare al meglio le giornate, vi chiedo al 335 30 10 25, ma che mangiate oggi per pranzo? Cosa c'è all'interno della vostra schiscetta? Cosa c'è sulle vostre tavole? Fatemi sapere. Nel frattempo Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song.

Era Olivia Rodrigo, Stupid Song, alle 12:43 minuti. Allora io chiedo, e voi, popolo di Radio Z, rispondete: tanta pasta nelle vostre tavole oggi? Al 335 30 10 25 c'è chi mangia aglio, olio e peperoncino, che è un must assoluto, e chi pasta al pomodoro con basilico e parmigiano. Che meraviglia!

0: all'ascolto. E questo ovviamente Radio Z, Destinazione Z, il programma che vi ha 13, io sono Mario Vai e ovviamente vado a leggervi i messaggi al 335 30 10 25. C'è chi mangia pasta e salmone, che meraviglia, molto molto bene, continuate a pranzare con noi di Radio Z, anche perché la nostra musica, lo sapete, non si ferma mai. Arriva San Giovanni, ok, buonanotte.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra il mio

Buonanotte. E gli ha fatto veramente bene il periodo di pausa che si è preso qualche tempo fa il nostro San Giovanni, che sta tornando sulle scene ormai con più grinta ed energia che mai. Ok, buonanotte, il singolo che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z alle 12:53. Nel frattempo continuate a pranzare con la nostra musica in sottofondo. C'è chi mangia straccetti, rucola e parmigiano. Mamma mia, che voglia di carne che mi avete fatto venire, anche perché c'è anche chi mangia degli hamburger con pane e ketchup. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e devo dire che prendo appunti, perché con i vostri messaggi mi vengono in mente tanti bei piatti da mangiare, magari non oggi ma anche nei prossimi giorni. Ci spostiamo sulla scena sudcoreana con Peggy Goo.

0: Cool. Boogeyman, Gali assieme a Salmo, coppia esplosiva per chiudere come fosse una ciliegina sulla torta la nostra, ma soprattutto la vostra destinazione Z di oggi. 12:59 sul cronometro di gioco, l'arbitro che manda tutti sotto la doccia tranne lui che sta per entrare in campo. Signore e signori, arriva l'effluvio di Davide Guerra, e allora grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Io, Mario Vai, come per magia torno domani sempre dalle 11 fino alle 13. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato questa seconda parte di giovedì e anche seconda parte del mese di ottobre, perché il calendario dice che oggi è il 15. Le 13 in punto, una nuova puntata di Zetagram. Io sono Davide Guerra, vi porto fino alle ore 15 come sempre accade dal lunedì al venerdì. Ringrazio Mario Vai e soprattutto volevo comunicare a tutti quelli che come me hanno dovuto cercare effluvio sul dizionario che è l'emanazione o la diffusione nell'aria di un odore, di un flusso o di una radiazione. Quindi io lo ringrazio perché anche oggi abbiamo imparato una cosa nuova. Signori, se volete siete protagonisti al 335 30 10 25 SMS e WhatsApp. Al pari, al massimo al pari della vera protagonista, cioè la musica sempre presente H24 con le migliori hit del momento. Ariete insieme a Angelina Mango, Che bella vita, partiamo così.

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo.

0: che bella vita.
1: Ariete insieme a Angelina Mango, che bella vita. Stanno arrivando i vostri messaggi e ringrazio tutti quelli che come me non avevano capito il significato della parola effluvio e grazie a Mario Vai lo abbiamo imparato, vi ho detto la definizione, però mi ha fatto piacere sentire che non ero l'unico ad aver detto tipo e che cosa? Invece oramai il loro nome lo associamo subito a qualcosa di musicale, qualcosa di bello. The Boza Lose Myself su Z.

sole. E lo aspettiamo questo sole con te, Dua Mai, su Radio Z, 13:09, ben ritrovati e buon giovedì a voi che siete in giro, là fuori, che state rientrando magari per il pranzo o state mangiando rapidamente una schiscetta, come dicono qua, in quel di Milano, per diciamo riempire la pancia ad affrontare anche il pomeriggio di lavoro. E poi c'è anche chi magari oggi non fa nulla, è bello rilassato sul divano col 266 del digitale terrestre e adesso ultimo. Tu

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Io sento freddo anche se per te ho tutto, lo dice Ultimo su Radio Z 13:13, perché effettivamente non credo esista il tutto da quel punto di vista, cioè la felicità assoluta non esisterà mai, ci sarà sempre un qualcosa in cui crescere, cambiare, si può arrivare a star bene, no? Però avere tutto è davvero forse troppo ambizioso. Le ho

Visione, 266 del digitale terrestre, c'è anche la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela sempre e comunque, anche perché è gratis, voglio dire, e quando c'è qualcosa di gratis va preso, assolutamente, non si molla niente. Buon giovedì a voi e ben ritrovati, noi procediamo e lo facciamo con le migliori hit del momento e dell'estate che ci portiamo ancora un po' dietro. Because everybody here is so sick, say my name.

Maladì, l'avete capito che questo è il titolo della canzone. 13:22 è tornata anche Levante in questo ottobre 2026. Non ce la facciamo scappare all'interno della nostra playlist, non ce la siamo fatti neanche scappare alle nostre interviste con Nicolò Giustini. Se volete recuperarla, l'applicazione di cui parlavamo prima, RTL 102.5 Play, è il posto giusto. Recuperate l'intervista, molto carina. C'è Levante, si intitola Ruggine.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare sulla rete, poco al momento le segnalazioni di rilievo, come sulla 12 Roma Civitavecchia, dove segnaliamo un chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione della statale Aurelia. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. E sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, coda per un incidente tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare e traffico intenso con coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna fino al 20 ottobre e sulla 9 Lainate-Como-Chiasso lo svincolo di Fino-Mornasco in entrata in entrambe le direzioni è chiusa e in uscita è chiusa per chi proviene da Lainate fino al 14 novembre. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: 10 candeline per questa canzone che arriva dal 2016, DJ Snake e Justin Bieber insieme, si intitola Let Me Love You, riascoltata insieme in questo giovedì su Radio Z.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Io resto
4: italiano. Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
5: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: e 38 minuti su Radio Z, ritorniamo alle canzoni nostre dopo le 10 candeline della canzone che abbiamo ascoltato poco fa e ritorniamo a un momento d'amore che è stato, che si è compiuto qualche settimana fa, dove Ernia si è sposato ufficialmente. Questa canzone in realtà racconta Milano come se fosse una donna di cui innamorato. Immaginiamo ovviamente quella che ha sposato, ecco, se no potrebbe esserci qualche problema, ma ne siamo sicuri, anche perché abbiamo un po' partecipato tutti, ci sono stati tutti quei oh, quando si guardano le coppie.

spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Canzone dedicata alla città di Milano proprio da Ernia, scritta nel 2023, soltanto quest'anno è uscita come singolo. Chissà che non abbia aperto le porte all'amore in tutto e per tutto e quindi si sia reso conto di quanto amato Milano e allora ha voluto pubblicarla adesso.

alla quale evidentemente ha preso il beat e ci ha scritto le sue parole, le sue idee sopra. 13 e 49 minuti, buon giovedì a voi, questo è Zetagram, io sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete mia compagnia anche con i vostri messaggi. 335 30 10 25, c'è Antonio che sta rientrando adesso dal lavoro, oggi pomeriggio libero, poi domani mattina ci si ripensa. Bravo, ogni tanto bisogna anche staccare. Allora, il paziente zero visto in ambito relazionale, lo racconta Taylor Swift.

0: Patient Zero, Taylor Swift. Sicuramente essere il paziente zero non è mai bello, né dal punto di vista medico né dal punto di vista relazionale, soprattutto se in questo caso si parla di una di quelle relazioni tossiche, e quindi essere paziente in quel caso lì, uno, due o tre, non conta molto, però soprattutto il paziente zero. C'è Aiello, lo ritroviamo in questo giovedì alle 13:53 minuti su Radio Z, dentro Zetagram. Si intitola Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che mi ha preso.

0: Instagram, lui che è stato qua proprio dove sono io in studio insieme a Nicolò Giustini, hanno chiacchierato, hanno parlato delle nuove uscite, dei nuovi progetti, di tutto, e recuperate tutto su RTL 102.5 Play. Già lo sapete ormai che lì trovate tutte le interviste del caso e un sacco di cose interessanti, quindi scaricatela, sempre per citare Aldo Baglio, che saluto, ringrazio, prima o poi ti offrirò almeno un caffè per sfruttare questa cosa. Le 14.
1: Eravamo giovani.

Max Pezzali, Le ali su Radio Z, 4 minuti dopo le ore 14. Canzone che, come avete visto anche al 266 del Digitale Terrestre, si ispira anche alla nuova serie Nord Sud Ovest Est che è uscita venerdì scorso. Io sono un po' combattuto su questa questione, cioè prima dovevamo aspettare il giorno X per vedere le serie perché si vedevano in TV e soltanto lì potevamo vedere. Adesso poi abbiamo guadagnato la possibilità di vederle tutte una dietro l'altra. Ora me le fanno uscire lo stesso scaglionate. Che bella!

0: Lo Milo, Billie Eilish, 14 e 10 minuti. Dicevo che sono un po' combattuto, perché da un lato è bello anche attendere che esca una nuova serie, una nuova puntata della serie, no? E quindi dire vabbè, ho la cosa che immagino, aspetto, attendo. Dall'altra parte uno dice, e io riesco a vedere magari la televisione, che ne so, il lunedì, il martedì, il mercoledì, e mi dà fastidio aspettare fino a venerdì che esca la nuova serie. Quindi sono un po' combattuto tra il vecchio e il nuovo, fondamentalmente. Tra quando eravamo obbligati, non avevamo la possibilità di vederle tutte una dietro l'altra, ma solo aspettare la TV, e se non c'eri dovevi registrare, ad ora che invece abbiamo entrambe le possibilità, ma non sono sicuro in quale delle due preferisco. Giulia Bresce, Serenamente.
1: Andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Brescia, serenamente su Radio Z, ovviamente attendo anche le vostre opinioni. Siete vecchia scuola e vi piace il fatto che gli episodi delle serie escano uno a settimana, oppure no? Vi piace, diciamo, l'epoca moderna dove li avete tutti pronti?

basta. La pasta di Tananai alle 14:18 minuti, devo dire che non ci sta per niente male, così come non ci stanno male gli ospiti che oramai stanno popolando il collettivo Z con Nicolò Giustini. Domani alle 16 ci sarà Davide Pavanello per il film Rider, che sarà appunto ospite negli studi, e potrete ascoltare l'intervista e anche farlo, eventualmente fare delle domande tramite il nostro numero. Voi scrivete e poi Nicolò riporterà le vostre domande. Giovanotti insieme a Samurai J, l'accoppiata di cui avevamo bisogno in questo mese di ottobre, si intitola Le foglie di te.

Le foglie di tè, 14 e 22 minuti. Devo dire, mi sa molto di autunnale il foliage. E le foglie di tè, in questo caso, è uscita in questo periodo. Mi porta subito alla mia stagione preferita. Beh, forse l'ho già detto, ma lo dirò ancora.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 su Radio Z, la seconda notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa bene, lo comunica la sala stampa vaticana. Il Santo Padre si è alzato e ha fatto colazione. Nel bollettino medico di ieri sera si parlava dell'inizio della fisioterapia respiratoria, dei primi passi mossi nella stanza e della ripresa.

0: regolare dell'alimentazione. Incidente sul lavoro in Abruzzo, un giovane di 23 anni è morto all'interno della cantina sociale San Panfilo di Cerni nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. La vittima era uno studente universitario prossimo alla laurea, probabilmente al lavoro come stagionale. Strage in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola, ci sono 28 morti, 27 erano giovani studenti, deceduto anche un insegnante, ci sono anche 30 feriti, 6 sono in gravi condizioni. Chiudiamo con il calcio, lo sport, record negativo per le squadre italiane in Champions League. Nel secondo turno sono arrivate 4 sconfitte in 4 partite. Per ora è tutto, adesso il meteo e poi a seguire la viabilità.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 15 ottobre sulla nostra penisola con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo si presenta ancora una volta per lo più asciutto ed assolato ovunque. Clima freschino il primo mattino, ma poi gradevole in giornata, valori diurni un po' ovunque, prossimi anche ai 22-24 gradi in alcune località. Ancora un po' di vento da nord su basso Adriatico, Ionio, dettagli maggiori sulla nostra app e Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico e un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 2 km di coda tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione Firenze, una la corsia al traffico. E l'incidente è risolto sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Rimane coda tra il bivio per la tangenziale est di Roma e via Fiorentini verso il grande raccordo anulare. E per traffico sulla viabilità esterna c'è coda sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. E ricordo poi che è chiusa per lavori l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre, entrata consigliata Bologna a Casalecchio, e sulla 7 Serravalle Genova chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: mare fa bene, ce lo dicono anche i pinguini tattici nucleari e noi ridiamo, ridiamo in questo giovedì 15 ottobre 2026 su Radio Z con Zetagram. Io sono Davide Guerra, ancora qualche minuto con me, più di 20 minuti in realtà, poi ritroveremo Nicolò Giustini nel pomeriggio di Z.
1: Pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro. Outletsofa.it. Con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

14:39 minuti su Radio Z. Prima dicevamo che ridevamo, si ride insieme ai pinguini tattici nucleari, e invece si brilla quando si va a parlare, si va in Francia, dove è nato e cresciuto Hugel, che è questo DJ producer che abbiamo conosciuto molto bene ultimamente, che insieme ad altri DJ conosciuti già da più tempo, come, non so, uno a caso, David Guetta, French Montana e Aiden Martin, ha scritto Shine, che significa proprio brillare. E beh, allora brilliamo in questo giovedì su Radio Z, 14:40 minuti.

posso dire, signori, e a me questo brillare mi ha fatto venire ancora più voglia di weekend. Non so a voi, poi il sound di questa canzone è proprio quello da aperitivo, tranquilli, con la settimana lavorativa alle spalle, la tranquillità di chiacchierare e bere qualcosa con gli amici.

Piangere 90 su Z, c'è Blanco, canzone tra l'altro dove all'interno del testo c'è anche Tananai, o meglio l'ha scritta anche Tananai insieme a lui, e hanno ha scritto a quattro mani, come si dice, che poi sarebbe a due, perché non è che uno, ognuno di noi scrive a due mani sia con la destra che con la sinistra, anche se l'immagine fa sorridere. 14:49 minuti, buon giovedì.

0: a voi, sempre su Radio Z. Adesso un altro artista italiano che ha raccontato un periodo difficile della sua vita, quello della scomparsa di sua mamma e di tante giornate che sembravano perse, ma in realtà poi servono a ritrovare se stessi. Marco Mengoni si intitola proprio Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Le giornate perse di Marco Mengoni su Z verso la fine di questo appuntamento di Zetagram. Adesso ritroviamo un altro duo tutto italiano, Emma insieme a Fabri Fibra. Il titolo della canzone è Antidroga, l'ascoltiamo insieme in questo giovedì.

0: E andiamo, let you su Z a chiudere questo appuntamento di Zgram del giovedì, ma adesso non vi preoccupate perché a tenervi compagnia c'è un grande, immenso, incredibile, entusiasmante Nicolò Giustini che ha proprio voglia di passare le prossime due ore con voi, ve lo dimostrerà minuto dopo minuto con tanta buona musica, quella c'è sempre, H24. Noi ci si risente personalmente domani a partire dalle 13 fino alle 15, ringrazio la Clac che è qui con me e buona giornata e buon giovedì a tutti, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: Ci siamo, sono le 15 e puntuale comincia un nuovo appuntamento di Collettivo Z in questo giovedì 15 di ottobre fino alle 17 con voi Nick Giustini.

0: Sì, soprattutto però voi al 335 30 10 25, perché oggi saremo in solitaria, quindi dovremo sostanzialmente tenerci l'un l'altro, darci la forza, no? Voi con noi, noi con... no, quella era un'altra cosa. Ringraziamo però Davide Guerra per il suo Zetagram. Come vi dicevo, oggi in solitaria, domani torneranno ad aprirsi le porte del collettivo, parleremo di Rider, ma preparatevi perché la settimana prossima quattro ospitate, tutte incredibili. Vi dico solo che apriremo con una ragazza che canta con la maschera davanti alla bocca, avete già capito, e chiuderemo con due dei più grossi nomi della musica e della scena rap. Partiamo con Miley.
1: Let's go.

Il mood del pezzo nuovo di Miley dal punto di vista del videoclip è, ricorda un po' quello di Thriller di Michael Jackson. L'abbiamo ritrovato alle 15:04 minuti su Radio Z, anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Tra poco cominciamo con la parentesi sportiva, perché giornata di Champions un po' nera per le italiane, ma tra poco. Prima ancora te, Lumiero.

È la fine del mondo, Mr. Rain e San Giovanni, 15:10, Radio Z Collettivo Z con Niccolò Giustini. Apriamo la parentesi sportiva perché l'abbiamo detto ieri, serata di Champions League, ancora una volta amara. Il Como ha perso 3-2 in casa del Feyenoord, una brutta partita, diciamoci la verità. La Roma invece gioca una partita incredibile, domina contro il Real Madrid per 83 minuti, 3-1, e poi il Real Madrid in 7 minuti fa 3 gol da calcio d'angolo su episodi. Un brutto Real Madrid che però alla fine, vedi, i soldi, quello serve, vince perché fa un gol in più dell'avversario. Stasera però Europa League e Conference League, tra poco ne parliamo. Prima Annalisa con Madame, questa è Amica.

un'amica, Annalisa con Madame, amica proprio, alle 15.15 Radio Z, Collettivo Z stasera. Europa League, Conference League, si parte alle 18.45 con il Milan in trasferta a Salisburgo per l'Europa League, la Juventus invece alle 21 contro il Salisburgo, ma anche attenzione perché alle 21 comincia l'avventura della Atalanta in Conference League contro il Pafos in casa, quindi insomma tre partite molto importanti per le italiane che sono chiamate insomma a riscattare la Champions League.

0: L'ultima settimana di libertà per i Rama, perché poi dopo i pugni sulla parete cominceranno a diventare tanti, che cominciano i live di X Factor, e tra la tensione, l'emozione e l'agitazione sappiamo che sono giorni molto delicati, specie per chi è giudice per la prima volta, proprio come Filippo. Sono le 15:21 su Radio Z nel collettivo Z, e tra poco dobbiamo parlare di Leo Messi, perché sì, ha dato l'addio all'Argentina, momento emozionante, eccetera eccetera, però sapete che a me piace farmi gli affari degli altri. Allora si è fatto un regalo, ma raga, un big regalo, eh.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sbagliato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Lontano di Sfera Ebbasta alle 15:25 su Radio Z nel collettivo. Avevamo detto Messi che abbandona l'Argentina e si fa un regalo, perché sì, voglio dire, che non te lo fai uno yachtino da 10 milioni di euro? E dai, su, e dai, Leo, e che non te lo fai? No, no, se l'è fatto la grande.
2: Scusa, Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud. Si segnalano 4 km di coda in direzione Firenze e 4 verso Napoli dal bivio per la 24 Roma-Teramo e quello con la diramazione di Roma Sud. E code per traffico sulla viabilità esterna sempre sulla diramazione di Roma Sud. C'è coda a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. E traffico intenso sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra la tangenziale est di Roma, inizio complanare verso il grande raccordo anulare. E code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E un chilometro di coda per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. Ed è tutto per il momento. Guidate con prudenza e buon viaggio.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Era il 2024. Lazza aveva partecipato a Sanremo l'anno prima con Cenere e Stupendo l'Italia, poi Amadeus decide che il giorno della finale del suo Sanremo, del suo ultimo Sanremo, Lazza doveva presentare poco prima dell'annuncio del vincitore la sua nuova canzone, e che questa canzone era 100 messaggi, e la consapevolezza di tutti è che se quella canzone avesse partecipato al festival molto probabilmente avesse vinto. Un piacere ritrovarla alle 15.41 su Radio Z nel collettivo Z fino alle 5.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Sono le 15.43 in questo giovedì 15 di ottobre su Radio Z nel collettivo. Sono fiero di voi, della mia amica Ilaria, ma anche di altri che hanno scritto al 335 30 10 25, perché ho fatto un errore grammaticale, ragazzi, ogni tanto capita, cioè ci sta, può capitare, ero preso dall'emozione del brano di Lazza, quindi chiedo scusa. Comunque stiamo invece per ascoltare un brano che attualmente è tra i miei preferiti, di quelli che girano in Italia, soprattutto nella sua versione dal vivo. Tedua lo ha riarrangiato, lo ha stravolto e ce l'ha fatto sentire anche al Radio Z Futurist Live all'Arena di Verona il 2 di settembre. Ritrovate tutta la sua esibizione su RTL 102.5 Play. Questa è Blu.
9: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Aye.
1: È il blu, è il colore degli occhi tuoi. O a meglio, quelli che io mi ricordo che erano blu, dice Tedua. Nel prezzo 15,46. Radio Z, il collettivo, siete pignoli. Siete pignoli, avete ragione. Qualcuno mi dice che dovrei tornare a studiare. E perché no? Sarebbe bello se solo avessi un po' di tempo. Oh, ho usato giusto il condizionale congiuntivo qua, mi pare. L'ho usato giusto. Chiedo a voi, l'ho usato giusto il congiuntivo? Lorenzo Salvetti, Rocaddeo, oggetti smarriti.

Giovani e bellissimi, era 8 anni fa, 2018, Fred De Palma e Anna Mena, d'estate non vale, alle 15.52 su Radio Z nel Collettivo Z, dove concludiamo la parentesi sportiva parlando di Kylian Mbappé, perché ieri ha segnato il 72esimo gol in Champions League e un altro gol con la maglietta dei Blancos del Real Madrid, ma i tifosi del Real non lo vogliono. Cioè lui segna, è il giocatore più forte del mondo con gli Yamal, ma i tifosi del Real non lo vogliono al Real. Strano, eh? Molto molto strano la vita.

0: niente di speciale.
1: Monete Bottoni, bellissima, la nuova di 100.000 cari alle 15.59 su Radio Z, all'interno del collettivo Z, fino alle 17 in questo giovedì 15 di ottobre. Dal punto di vista artistico, anche dal punto di vista secondo me del suono, 100.000 cari ricorda un po' Blanco, no? Quindi ha quel modo di raccontare quasi drammaticamente immaturo, ma poeticamente sul pezzo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sono le 4.
2: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano.

Pam, pam, pam, pam, pam. Bellissimo, Cat's Eye Animal alle 16:03 su Radio Z nel collettivo Z. Il giovedì pomeriggio, domani parleremo di Rider dalle 16 alle 16:30, un film che è attualmente nelle sale, quindi se vi capita andate a vederlo, così domani sarete sul pezzissimo film, fichissimo esperimento con dentro tante personalità della musica, tra cui anche Levante. A proposito delle interviste di Levante su RTL 102.5 Play, nella sezione ospiti ritrovate tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo Z, come quella che abbiamo fatto qualche tempo fa, Francesca Michelin.

0: Pensare male, Colors e Elodie alle 16:10 su Radio Z nel collettivo. Fatemi salutare e ringraziare DJ Alma, Alessia Manzoni, Ala, vieni qua, vieni qua. Mi hai fatto uno scherzo, confermi?
1: Sì, tutto confermato, tutto positivo.
0: Sai che non stavo così vicino a una donna da un sacco di giorni e ho provato un'emozione molto forte.
1: E io a un uomo.
0: Non stento a crederci, amica mia, non stento a crederci. C'è anche Napoleone nel pomeriggio di Collettivo Z con Cucù Marie.

appunto il talento che esprime attraverso sotto forma di divertimento nello stato sonoro. Napoleone, Cucu Maria, alle 16:13, Radio Z, Collettivo Z. E a proposito di sonorità, a proposito di mood, a proposito di discoteche, diciamo parole a caso, è il momento di suonare la mia campana. Ring my bell.

0: Il modo migliore per far capire a qualcuno, oh, ma lo vuoi capire? Tommaso Paradiso alle 16:20 su Radio Z nel collettivo. Vi avevamo già detto poco fa che domani avremo il piacere di avere con noi Dade, Davide Pavanello, in arte Dade ovviamente, per il film Rider, che sarà nostro ospite dalle 16 alle 16:30 e non vediamo l'ora. Però stiamo per ascoltare una canzone che sta andando benissimo, ha già superato il 500.000 di streaming su tutte le applicazioni, quindi complimenti a settembre, la sua Lentiggini.
1: Davide, il tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

E senso ha restare qua a metà, io e te eravamo di più. Che belle parole. Distruggono un po' il cuore per chi magari si è da poco lasciato, però sono bellissime. Settembre, Lentiggini su Radio Z alle 16:24 e anche Earrings Time.

0: trove.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e in direzione Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. E un veicolo in fiamme sulla 8 Milano-Varese causa 3 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio per chi viaggia in direzione Varese. Occorrono 40 minuti per percorrere il tratto e coda per curiosi in direzione opposta verso Milano. E sulla diramazione di Roma Sud c'è coda a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare per traffico sulla viabilità esterna. Traffico intenso sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra la tangenziale est di Roma inizio Complanare verso il grande raccordo anulare. Infine sulla tangenziale di Napoli il traffico è congestionato tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Ed è tutto per il momento, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: forse la canzone di Calcutta, Pesto, alle 16.38, bello ritrovarla, era anche in questo caso il 2018 su Radio Z nel collettivo in questo giovedì 15 di ottobre, stiamo insieme fino alle 17 con Niccolò Giustini, stati qui.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da 25 anni con ING. Puoi?
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Io resto italiano. Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
0: Le 16.40 su Radio Z all'interno del collettivo Z, e visto che abbiamo aperto, no, con il video di Miley Cyrus dicendo di Michael Jackson, allora una notizia di questi giorni: Michael Jackson, la sua esibizione storica, iconica del 1993, del Super Bowl in cui lui si esibì nell'Halftime Show, diventerà un documentario. E voglio dire, dopo il successo di Michael, tra l'altro facciamo i complimenti a Jafar Jackson, che è l'attore che ha fatto praticamente il miglior debutto nella storia del cinema al primo film, il suo film ha incassato più di $1 miliardo, quindi complimenti. Curiosi di vedere anche questo prossimo documentario.

0: Biagio Antonacci insieme a Safe da Mustang, il nuovo fichissimo album di Biagio Antonacci, spirituale, alle 16.43 su Radio Z nel collettivo. A proposito però di Safe, ieri durante una delle sue date del Santissimo Tour ha spoilerato una canzone nuova, e anche questa devo dire che è davvero una gran figata. Se andate sul profilo Instagram di Radio Z ritrovate anche il video a cui stiamo facendo insomma riferimento. Settimana prossima avremo tanti ospiti, tra cui anche un grande amico di Eddie Brock. Qui cantano insieme, si tratta di Frida Martini. Questa è Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: bella fregatura.
1: Se la mia bella fregatura alle 16.49 su Radio Z e Collettivo Z con Nicola Giustini. Comunque, ragazzi, sono incredibili i social network, perché tu cominci a fare una cosa, che ne so, cominci ad andare in palestra, ti escono solo video sulla palestra, su come dimagrire, su come utilizzare gli esercizi. Oppure, peggio ancora, come sto facendo io, cominci a fare la dieta? Ebbene, il feed di Instagram si riempie di ricette light, di punture per il dimagrimento, cioè sanno tutto, pazzesco. Scusatemi, un momento sfogo, ma mi andava di condividerlo con voi. 22 Simba, ne vale la pena su Radio Z.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Il ragazzo è giovane, ma parla con una consapevolezza e una maturità che secondo me non sono tipici della sua età. 22 Simba, ne vale la pena, su Radio Z alle 16.53, pronti però per andare in Germania e ballare Gute Genüge.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J alle 16.59 su Radio Z nel collettivo. È arrivato il mio momento preferito, perché tra poco arriva la generazione Z con quello che potrebbe essere The Last Dance di Francesco Taranto, perché ogni giorno qui potrebbe essere l'ultimo, nessuno lo sa mai, ma potrebbe essere anche il mio, di sicuro non quello della Vatta, che c'è! C'è ragazzi, c'è, l'ho già vista, è presente, quindi tranquilli, oggi Alessandra Vatta c'è. Noi ci ritroviamo domani con date dalle 16 nel collettivo, che però inizia alle 15, a domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
4: Generazione Z.
2: Le 17 in punto, inizia Generazione Z anche quest'oggi, in questo giovedì 15 di ottobre. Non solo ti vediamo, ma ti vediamo solo te, cara Alessandra Vatta, ma è tutto fantastico. Ciao Ale. Ah, forse ho capito perché, aspetta.
5: Forse ho capito. Ciao Francesco.
2: Ciao, forse Taranto. Perché devo fare così, probabilmente.
5: Taranto.
2: Eccoci qua.
5: Taranto, mi senti?
2: Sì, un po' lontana, ma ti sento, carale. Come va? Okay. Come va all'aeroporto di Roma Fiumicino? Come stai?
5: Tutto bene, direi tutto bene. Direi anche giusto il fatto che tu mi veda gigante, visto che in questi giorni non mi hai vista abbastanza.
2: Esatto, è vero, è vero.
5: Quindi ne approfitto per salutare con un abbraccio gigante te e soprattutto tutti i nostri ascoltatori di Radio Z, che mi siete molto mancati in questi giorni.
2: È vero, è vero. Ricambiato da parte mia, sicuramente anche da parte dei nostri ascoltatori, che possono farsi sentire al 335 30 10 25, ma anche lì date magari qualche passeggero dopo. Vediamo.
5: Sicuramente vi racconterò un po' di atmosfera. C'è Shiva,

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: C'è Shiva qui su Radio Z, 17:04 minuti con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Bello essere tornata tra voi, ecco, lo ripeto nuovamente.
1: Bellissimo, bellissimo, cara Ale. E dopo, insomma, ci racconti un po' anche l'atmosfera di oggi di Fiumicino. Subito c'è Joy.

0: Fra Quintale, aranciata, 17:11 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, sempre anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino con Alessandra Vatta. Carale, ora puoi raccontarci davvero, insomma, oggi com'è l'atmosfera lì all'aeroporto, anche quanta gente c'è, insomma, essendo giovedì magari un po' di più, no, rispetto al solito.
1: A me ormai non scollerete più dall'aeroporto di Roma Fiumicino.

0: Torino, perché mi sto innamorando sempre più di questo ambiente meraviglioso. Anche oggi, un semplice giovedì, tanti potrebbero dire, invece c'è veramente tanta gente, italiani non tantissimi, anche se devo un attimo capire meglio com'è la situazione essendo arrivata ancora da poco, però sicuramente molto ricco e molto pieno anche oggi. Quindi vedi. Se passate per l'aeroporto di Roma Fiumicino, venitemi a trovare al Terminal 1.
1: Brava, ricordiamolo, non solo per portare, anche ovviamente, cibo, bevande, eccetera, eccetera, ricordiamo.
0: Regali,
1: quello che volete, ma anche magari per fare due chiacchiere con noi, perché siamo sempre curiosi di sapere dove andate oppure da dove siete appena, insomma, arrivati, atterrati. Ci sono Giuliere e Achille Lauro.
2: Aros

0: Gioler con Achille Lauro, siete su Radio Z, noi ve lo ricordiamo, noi siamo Francesco Taranto, Alessandra Vatta, sì, è la canzone preferita di Francesco Taranto, ormai l'abbiamo capito.
1: Ma sì, possiamo dire, poi sentire Lauro appunto che canta in dialetto
0: esatto,
1: napoletano.
0: Puoi regalarci un po' di napoletano, Francesco Taranto?
1: Dimmi una cosa, non so, adesso scrivemene una su WhatsApp e dopo la leggiamo.
0: Va bene.
1: C'è Madame.

0: partire da Tercomi, 17:22 minuti qui su Radio Z. Allora, grazie Sandra Matta che mi ha mandato un sacco di frasi in napoletano. Parto con la prima. Che
1: sì,
0: dici?
1: No, spieghiamo magari perché si fosse collegato adesso,
0: brava.
1: Che il tuo brano preferito è quello di Geolier.
0: Assolutamente.
1: Si chiama Achille Lauro, che canta in napoletano. Adesso anche tu proverai a dire qualche frase in napoletano.
0: Facendo
1: vai.
0: Anche il gesto uè, no? Chi si segue la divisione. Allora, questa è bella. Sì. Uè, guaglio, ma che stai facendo?
1: Facen. Secondo me la O finale
0: O,
1: non si deve pronunciare.
0: Ah,
1: ma...
0: è vero, io non lo so. Cioè, e allora, Ciminiero?
2: Vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Frati la rec e non
1: Nairo su Radio Z. So che sto facendo, scusate, devo prendere un attimo le misure con questi nuovi tecnicismi qui alla postazione di Radio Z all'aeroporto di Roma Fiumicino. Insomma, dicevamo, Jimmy Nairo su Radio Z, ma soprattutto vogliamo sapere la vostra al 335 3010 25 napoletani all'ascolto. Sì, come se la sta cavando il nostro Francesco Taranto con il dialetto napoletano? Vai, al volo, vai.
2: Ma che stai dicendo? Qui c'è quella cosa. Nuntaggio capito proprio, eh? Vabbè, grazie.
1: Bravo.
2: Grazie a tutti. Grazie.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e in direzione Torino tra il raccordo per la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni. E un furgone in fiamme sulla 8 Milano-Varese causa 5 km di coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio per chi viaggia verso Varese. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto. Al momento si viaggia su una corsia e coda per curiosi in direzione opposta verso Milano. Mentre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto si segnalano 2 km di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara e 2 km di coda li troviamo tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni. In prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia. E infine sulla tangenziale di Napoli il traffico è congestionato tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Ed è tutto al momento, buon viaggio.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: Paranai, la sua esagerata 17:37 minuti, sempre su Radio Z, sempre in Generazione Z, ovvero l'unico programma che va in onda anche dalla nostra postazione, peraltro con lavori appena finiti, diciamo rinnovata lì all'aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Alessandra Vatta, quindi ritorniamo proprio da te.
1: Sì, in questa postazione fighissima, sembra un'astronave ormai, la mia postazione posso dire, perché qua da quando io conduco qui la sento proprio un po' la mia casetta.
0: Ieri,
1: erano qui tutti quanti, facevo venite, fate,
0: volete un caffè, prego,
1: sulla sedia, sì, capito, mi sentivo molto un po' padrona
0: di casa,
1: sì, sentivo di dover far sedere un po' le persone, farle accomodare e così un po' accade anche quando ho i passeggeri che vengono qui a raccontarci le loro esperienze, certo, i loro racconti riguardo appunto l'aeroporto di Roma Fiumicino. Comunque oggi la situazione è questa, così ve la faccio visualizzare per chi non dovesse seguirci in radiovisione, e comunque anche per chi dovesse farlo ovviamente non può avere una visuale completa, certo, di quella che è la situazione al momento. Allora, di persone ce ne...
0: Sul più bello, Carale, non ti sentiamo più, chissà cosa ci stavi per raccontare, ma noi proviamo a fare il famoso metodo, diciamo, metodo protagonistico, chiamiamo così, nel senso che noi poi su Rete 105, tra l'altro sempre io e Alessandra, perché siamo sempre noi alla fine, oltre ovviamente ai nostri amici fratelli e Simeone, insomma, facciamo delle chiamate così, diciamo, live anche in onda, e quindi attenzione, vediamo se funziona tutto ciò, il metodo protagonisti funziona sempre, vediamo. Proviamo a contattare la nostra Alessandra Vatta, vediamo un po'. Eccola Ale.
2: Eccolo, Francesco.
0: Questo è il metodo.
2: Successo qualcosa.
0: Certo, ma sì, fai conto che sei tutta blu tu in questo momento, ma a parte questo per gli amici della televisione, ma invece raccontaci, questo è il metodo protagonisti, lo dicevo anche poco fa, insomma. E in 10 secondi. Non mi senti tu? Beh, questo è fantastico. Davvero? Ma come? Niente, vabbè. Ecco. Dopo riproviamo a collegarci con Alessandra Vatta, anche telefonicamente o comunque in qualche modo, insomma, faremo sicuramente, no, perché proprio sul più bello ci stavi per raccontare, insomma, qualcosa sull'aeroporto, dicevi che vedevi oggi, insomma, per farlo vedere, visualizzare anche a chi non ci dovesse giustamente seguire una divisione, ma soltanto per radio. Torniamo tra pochissimo appunto qua in Generazione Z.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare...

0: pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: C'è 7:44 minuti su Radio Z in Generazione Z. Stiamo provando a recuperare naturalmente il collegamento con il nostro aeroporto di Roma Fiumicino, con la nostra Alessandra Vatta. Ritorneremo lì il prima possibile. Non temete, anche perché siamo, come dire, in credito o in debito. No, penso in credito, perché insomma ci deve raccontare comunque qualcosa che stava per raccontarci poco fa, proprio sulla giornata di oggi lì all'aeroporto. Intanto anche le novità musicali, ovviamente la musica è la nostra grande protagonista. C'è San Giovanni, infatti, con la nuova Ok, buonanotte.
12: Guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare e mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta, sono in

Proprio così, il nuovo singolo di San Giovanni, ok? Buonanotte, 17:47 minuti, un buon ritorno anche per lui, ovviamente già era tornato anche quest'estate, lo ricordiamo con la canzone Ragazzi insieme a Clara, però questo è stato proprio il suo ritorno anche, diciamo, ufficialmente con un suo singolo. C'è anche Ariana Grande dal suo ultimo album uscito quest'estate, questa è Petal.

gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

collaborazione tra Fedez e Tedua Sapore, 17:53 minuti, sempre in generazione Z qui su Radio Z, ovviamente sempre aspettando anche la nostra Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco torneremo da lei, così insomma magari chiacchieriamo anche con qualcuno di voi, anzi sappiate, non andate a trovarla nella nostra postazione, peraltro da poco, appena insomma rinnovata e rifatta, un'astronave, poco fa l'abbiamo paragonata a un'astronave. Intanto c'è una canzone davvero virale, prima ancora diciamo di essere una canzone radiofonica, è nata proprio come canzone sui social, appunto una canzone che è super virale, è tuttora usata in tantissimi video, no, ho visto anche in video diciamo calcistici per esempio, no, ma ero dedicato a qualche giocatore, ma non solo, davvero in tanti casi, ed è Non mi innamorerò di Pucho con Mia e Cristina.

0: Normali, BTS, 17:59 minuti qui su Radio Z, sempre in Generazione Z, anche loro grande ritorno, insomma, quest'anno anche con un tour, perché in tema di aeroporto di Roma Fiumicino, mi ricordo quest'estate spessissimo persone che erano appunto lì di passaggio per prendere qualche volo o andavano a vedere Bad Bunny, quello anche assolutamente grande classico dell'estate, oppure proprio i BTS in giro per l'Europa, davvero da, adesso non ricordo, Parigi, Stoccolma, qualsiasi insomma posto europeo, davvero erano tutti insomma appunto in giro per vedere i BTS. Mi pare che in Italia non siano purtroppo venuti. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Sono le 18:00.

Proprio così, Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa novità. Peraltro i Pinguini, ho visto, hanno annunciato anche un nuovo album a breve, dopo vi raccontiamo tutti i dettagli naturalmente. 18 e 3 minuti qui su Radio Z, in Generazione Z c'è anche la nuova di Giorgia Parafulmini.

Una delle primissime canzoni, forse proprio la primissima, con cui abbiamo conosciuto Blanco insieme all'Adoro di Fiori, questa Notte in Bianco del 2020, quindi in piena pandemia anche, ne parlavamo anche ieri per una canzone di Gali, insomma, e anche in generale, oppure anche per ridere dei pinguini tattici nucleari. Ci sono delle canzoni, anche Bendo di Anna Pepe, insomma, che ci riportano proprio a quell'anno anche del lockdown, e ci sembrano anche, almeno a me, molto più lontane, no, di semplicemente 6 anni fa. Quindi insomma, davvero a volte fa anche strano, insomma, ritrovarle, ma molto belle. Tra l'altro molte di queste canzoni sono veramente belle, anche dei videoclip che a volte erano proprio girati anche, insomma, magari con i video dei fan, proprio perché si era ovviamente in lockdown. Invece la nuova di Marracash Guè, uscita proprio prima della loro reunion anche live quest'anno, questa è Casini.

0: vita.
1: 18 e 13 minuti proprio in questo istante, scoccano proprio adesso Casini di Marrakech e Guerra. Abbiamo detto appunto uscita proprio subito prima delle due date che hanno fatto all'Ippodromo di Milano. Tra l'altro le immagini proprio del videoclip, chi ci segue la televisione l'avrà vista, vengono proprio da quei concerti e subito prima insomma di quelle due date, questa reunion anche a 10 anni tra l'altro da Santeria, no? Del 2016, insomma, è uscita appunto la nuova collaborazione. Ora invece Somber con la sua My Body Isn't Ready.

Proprio così, mamma mia, di Sfere Basta insieme a Russian alle 18 e 19 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. E tra l'altro vi ricordiamo anche che domani alle 16 Davide Pavanello per il film Rider sarà proprio nostro ospite all'interno di Collettivo Z, quindi con il nostro Nick Giustini, che peraltro salutiamo così comunque, va sempre salutato giustamente. Fortunello, lui lo diciamo sempre, che ha tutti gli ospiti, non solo musica, quindi in questo caso anche film, lui è un grande appassionato di film, quindi ci sta ovviamente. C'è Ariete con Angelina Mango. Questa cosa me la ricordo.

Che bella vita, il singolo di Ariete con Angelina Mango, 18 e 22 minuti, canzone peraltro che abbiamo anche sentito proprio al nostro Radio Z Future Hits Live, l'Arena di Verona. È stato molto bello insomma sentirla, perché ovviamente Angelina era presente anche invece al Power Hits con Mengoni, no? Con il loro canto d'amore, insomma la canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, però è stato bello sentire invece anche giustamente appunto una Future Hit, quindi una hit che sarebbe stata poi hit da lì a qualche settimana, come appunto questa, che bella vita. Ora invece di hit se ne intende sicuramente abbiamo scoperto un po' nell'ultimo anno, ultimi due anni circa, bravissima Olivia Dean, questa è Baby Steps.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il Medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno.

ricerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti qui su Radio Z, notizie incoraggianti dal Policlinico Gemelli. Papa Leone XIV ha ripreso a lavorare e ha concelebrato la messa al decimo piano. Il bollettino medico di metà giornata parla infatti di decorso regolare e di una buona ripresa del polmone operato. In un'intervista rilasciata a Sky TG24, Andrea Sempio, nuovo indagato per omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato di sperare di non arrivare al processo. Parlando dei genitori invece della giovane uccisa a Garlasco, ha detto: vorrei abbracciare Charlie, ma capisco che non è il momento. A Roma, ergastolo invece confermato in appello per Gian Davide De Paolo, uomo che nel 2022 uccise tre donne nel quartiere Prati. I tre omicidi furono efferati, le vittime, due cittadine cinesi e una colombiana, furono accoltellate. L'uomo riprese i primi due delitti col cellulare. Chiudiamo poi con il calcio. Oggi in campo per Europa e Conference League alle 18.45, tra poco il Milan contro il Salisburgo, alle 21 invece trasferta in Spagna per la Juve contro il Celta Vigo, e invece Atalanta con i ciprioti del Paphos in Conference Sligora. Meteo traffico.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Condizioni ancora anticicloniche nelle prossime ore sull'Italia. Avremo però maggiori annuvolamenti tra questa notte e domani mattina sulle aree costiere tra Liguria e Toscana, e poi domani anche al sud tra Sicilia, Tirrenica e Bassa Calabria, con la possibilità di qualche locale breve piovasco. Altrove ancora sole e clima molto mite al pomeriggio, fino a 24-25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per incidente segnaliamo 5 km di coda tra Prato Ovest e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze. In direzione opposta verso Pisa, 2 km di coda per veicoli in panne tra Pistoia e Montecatini. Tutti i soccorsi sul posto. Per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 3 km di coda tra Roseto e Pescara Nord in direzione Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: anche Capo Plaza Caprisan, 18 e 39 minuti, sempre Radio Z, sempre Generazione Z, fino alle 19 siamo insieme anche con voi al 35 30 10 25. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Mi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Io verso Italia.
7: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Ancora in Generazione Z, 18 e 42 minuti, qui su Radio Z, stiamo per sentire anche tutto, canzone ovviamente di ultimo, canzone che non solo ha insomma anche dato il titolo, no, proprio alla versione cinematografica che è uscita poi nelle sale del suo mitico, ormai veramente concerto dei record, Arthur Vergata, che appunto è uscito poi in versione anche al cinema, con proprio questo inedito come colonna sonora. Quindi qui su Radio Z lo sentiamo, ultimo, tutto.

Ultimo tutto, 18:46 minuti. Tra l'altro chi ci segue nella divisione qui su Radio Z appunto ha visto anche le immagini, visto che parlavamo insomma della canzone che è stata proprio con la sonora della versione al cinema del suo concerto di Tor Vergata, e nelle immagini, nel videoclip appunto si vede proprio questo mare veramente di persone, no? Che è stato quel concerto, e anche altre immagini chiaramente anche di Ultimo sul palco. Intanto c'è Kashmir con questa bella canzone, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Ordinaria follia, questo trio che ci ha accompagnato quest'estate, una bella canzone di quest'estate 2026, Promessa, Franco 126 e Idua, ascoltati qua su Radio Z, 18 e 51 minuti, sempre all'interno di Generazione Z. A questo punto, cari amici, insomma, l'aeroporto di Roma Fiumicino ovviamente per oggi mi sa che ce la siamo giocati, ma domani ritorneremo lì come al solito, insomma, anche per chiacchierare proprio con voi, con i passeggeri, perché insomma siamo veramente curiosi, come diciamo sempre, di sentire proprio le storie, no, che ci raccontano, sia quelli appena atterrati sia quelli che stanno partendo per qualche bel viaggio. Ora invece una canzone molto virale anche sui social, questa è Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Quarto reparto, Black Baby e Stelo, questo è Blindo, 18:58 minuti, canzone che ha chiuso le due ore di oggi di Generazione Z, ringraziando anche Alessandra Vatta ovviamente finché insomma c'è stata, finché è riuscita a esserci a livello di connessione naturalmente, ma la salutiamo e la ritroviamo domani, domani appunto puntualissimi, lo sapete, ritorna l'appuntamento di Generazione Z a partire dalle 17 qui su Radio Z. Ora invece, sempre come appunto al solito, fino alle 21, per il Z vi lasciamo con Edoardo, Donna Maria, a domani, ciao ciao.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Quasi le 19, buonasera.
2: Aperizeta.
1: E buonasera a tutti, signore e signori. Buon giovedì, è il 15 di ottobre 2026, ovviamente per i più distratti, 18:59, pochissimi secondi alle 19. Questo significa, tra l'altro, mi fate notare questa cosa qua, ve la noto da solo. Siamo molto in anticipo, colpa ovviamente del professor Francesco Taranto, che mi ha preceduto. Noto con piacere il vostro umorismo al 335 30 10 25. Cominciate già a commentare la partita della Roma di ieri sera, ma noi l'avevamo detto, complimenti al Real Madrid che ha già vinto questa partita. Certo, se posso permettermi, avrei quasi preferito perdere 3-0 che nel modo in cui ha perso la Roma, però c'è poco da fare umorismo. La Roma ha perso contro una delle squadre più forti del mondo, facendo anche un'ottima prestazione. Direi di partire con la musica. Qui in Aperizeta arriva Shine.

Bugal con David Guetta, French Montana, Aidan Martin, questa la loro Shine qui su Radio Z. Partiamo così con la musica dall'Ushuaia, direttamente da Ibiza, in questo Aperizeta 19:03, però calmiamoci, su questa partita un po' troppo forte. Arriva una delle voci migliori nel panorama musicale italiano, lei è Elisa, questa la sua, Kintsugi.

0: La voce di Clara, la sua Ragazzi Fuori dal 2023 qui su Radio Z. Clara, che non lo so, mi piace un po' andare a vedere se ci sono spoiler, coincidenze, cose. Ha postato poche ore fa una foto, poi magari solo l'amante dei gufi, ecco, un gufo nero e un gufo bianco nelle sue storie, ma chissà cosa avrà voluto dire. Sarà uno spoiler di una prossima canzone? Io attualmente non lo so. C'è Max Pezzali con Le Ali qui su Radio Z.
1: Eravamo giovani,

0: E quanti ricordi solo vedendo questo video di Max Pezzali al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Vi ricordo che c'è la radiovisione Le Ali di Max Pezzali qui su Z. Quando sono le 19:14 arriva un feat tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Coez con la sua Essere Liberi qui su Radio Z, bellissima, dal 2022, 19 e 20 su Radio Z, in Aperi Z, non solo Champions League, questa settimana anche l'Europa League, sta giocando il Milan e mi ricordo, se vado a memoria, stava vincendo 1-0 poco fa contro Salisburgo, ancora regge l'1-0, comunque è periodo anche di fit intergenerazionali, l'ha rifatto di nuovo Jovanotti, questa volta con Samurai J, è uscita solo venerdì, si chiama Le Foglie di Te. Scusate.

fantastico. C'è grande confusione su questo titolo, la voglia di te, le foglie di te. Vabbè, comunque Jovanotti con Samurai J, loro feat uscito venerdì qui su Radio Z, 19 e 24 minuti, mentre ha raddoppiato il Milan, proprio mentre ne parlavamo poco fa. C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Traffico bloccato e 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti un camion e 4 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Roseto e Pescara Nord in direzione Bari e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.

0: Questa era Lazza con la sua Cenere, non un grandissimo successo, una rosetta di 9 platini, è cosa di tutti i giorni, dai.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
5: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa, eh.
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
13: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Si torna in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria, poco fa Lazza, e a proposito i nostri ascoltatori al 335 30 10 25 mi comunicano, non lo sapevo, vedi, a proposito di Fit, stanotte esce il nuovo di Lazza con Giolia, non sei più tu, sicuramente un'altra hit da aggiungere alla lunga serie per entrambi. Beh, quando metti Lazza e Giolia nella stessa, sulla stessa base è difficile, che non esca una bella robetta. A proposito di novità musicali, è tornato Marco Mengoni qui su Radio Z con la sua Giornate Perse.
14: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

È la splendida voce di Marco Mengoni, la sua ultima canzone appena ascoltata qui su Radio Z, si chiama Giornate Perse. E a proposito di grandi successi, quando si parla di Anna ovviamente è implicito, praticamente sta per arrivare la canzone che ci ha presentato il suo ultimo album, si chiama White.

Mettiti in boss, tu vieni da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Questo era Giolie con la sua fotografia qui su Radio Z, 19 e 52 minuti al 335 30 10 25 il nostro numero. Vi chiedo per favore di smettere di parlare di calcio, ah, o meglio smetterla di parlare della partita della Roma di ieri sera. Direi che possiamo andare avanti, anche perché sta giocando il Milan in Europa League e sta vincendo 3-0 contro lo Salisburgo fuori casa, tripletta di Sissé. Ma che si è messo in testa? Vabbè, avanti con la musica, c'è Adela.

Smith. E Miss Italia di Dito nella Piaga, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, anche il nome del suo ultimo album, ovviamente di Dito nella Piaga, alle 19:59 minuti qui su Radio Z. Io ho una domanda per voi: com'è possibile che nel 2027 quasi si passino le ore a guardare dei video fatti con l'AI di frutta che compie imprese incredibili? 335 30 10 25 se anche voi avete questo pensiero. Sono quasi le 20.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E l'ha dedicata alla sua città, l'ha dedicata a Milano, Ernia. La sua ultima canzone si chiama Dedica, qui su Radio Z, 20:03 minuti, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donnamaria. Se ve lo foste domandati, che cosa, quale ti sei guardato ultimamente di video dell'AI con la frutta che fa imprese incredibili, un cavolfiore credo che fosse, addestrato dal padre a correre con delle scarpe di cemento che pesano 30 kg l'una, che poi quando se le leva diventa tipo il cavolfiore più veloce di tutto l'orto. Andiamo avanti con la musica, Audrey Albert su Z.

0: Gazzelle dal 2018, la sua sopra qui su Radio Z, 20:09, non ci siamo ragazzi, oggi non ci siamo per niente, non c'è supporto in merito a questa mia domanda di supporto appunto, cioè a voi mi state dicendo che non vi capitano i video della frutta che fa delle cose, cioè della la frutta che è quello che diventa il guerriero più forte di qua, il corridore più veloce del mondo, gente che si frutta, che si innamora, meloni e cocomeri. Con le forme umane, sembianze umane, per favore non fatemi sentire pazzo. 335 30 10 25 arrivano Giuli con Brescia serenamente.
1: Ma stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie con Brash, serenamente qui su Radio Z. Brash che ha da poco tra l'altro pubblicato un libro, non ne avevamo parlato ultimamente, il libro si chiama Nessuno ci insegna a cadere ed è una storia che lui ha inventato in freestyle raccontandola così alla sua fidanzata, ha deciso poi di scriverci un libro. Andiamo avanti con la musica, tutto è noir qui su Radio Z.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del

E questa era Gaia con la sua Nuda alle 20:19 qui su Radio Z. Allora prendete carta e penna, come mi piace dire questa cosa, come si faceva quando eravamo giovani, alcuni non erano neanche nati quando si diceva così. Prendete carta e penna, segnatevi questo appuntamento importante per domani ore 16 come al solito. Davide Pavanello per il film Rider sarà nostro ospite in Collettivo Z, e arriva Miley con la sua ultima canzone. Let's go.

Questa era Miley Cyrus qui su Radio Z, 20 e 22 minuti. E allora l'ho detto, vediamo se oggi ce la posso fare a dirlo. Ce la posso fare, non è detto che ce la farò. Allora, Uelo, Alvaro Soler. E no, e non ce la fa Alvaro Soler, Roy Paci, il sole.

specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura, in un'intervista rilasciata a Sky TG24, Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato di sperare di non arrivare al processo. Parlando dei genitori della giovane uccisa a Garlasco, ha detto: vorrei abbracciarli, ma capisco che non è il momento. E cambiamo argomento: mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, vorrei incontrare la madre di Davide Iacopini, così la madre del sedicenne che a Roma, a bordo di una minicar insieme a un 17enne, ha travolto diverse persone, ferendo anche un attore che è ancora ricoverato in terapia intensiva. I due minorenni sono accusati di tentato omicidio e lesioni gravi ed è in corso il Consiglio europeo. L'Italia e la Grecia chiedono maggiore flessibilità fiscale mentre i paesi vogliono il rispetto delle regole. Bruxelles potrebbe aprire alle richieste dei paesi mediterranei purché venga rispettato il patto di stabilità. In chiusura lo sport, il calcio oggi in campo per l'Europa League e Conference League dalle 18:45 il Milan in Austria contro il Salisburgo, alle 21 trasferta in Spagna per la Juve.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Condizioni ancora anticicloniche nelle prossime ore sull'Italia. Avremo però maggiori annuvolamenti tra questa notte e domani mattina sulle aree costiere tra Liguria e Toscana e poi domani anche al sud tra Sicilia, Tirrenica e Bassa Calabria, con la possibilità di qualche locale breve piovasco. Altrove ancora sole e clima molto mite al pomeriggio fino a 24-25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Est e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze, 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti un camion e 4 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla diramazione Roma Sud, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, 3 chilometri di coda tra Roseto e Pescara Nord in direzione Bari, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Buon viaggio.

0: strappati all'estate, che non è un periodo dell'anno, è un ideale. Noi siamo lì nell'estate, così, con Fred De Palma e Anna Mena, una volta ancora su Radio Zero.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Si torna in diretta alle 20:41 e io ho chiamato e voi avete risposto al 335 30 10 25. Finalmente, non lasciandomi solo in questo viaggio delle AI, allora mi hanno scritto: cioè, adesso ho capito, ho visto la storia dei due gemelli, Fragolino e Fragolina. Il padre aveva dato via Fragolino affidandolo alla sua tata, poi ho visto il finale, ho scoperto che finalmente si sono riuniti. Poi c'è Laura che scrive: le mie sono saghe familiari a base di frutta mista con intrighi, tradimenti, colpi di scena. L'unico problema è che spesso tagliano il finale. Sì, è vero, ma non mollate, perché ho scoperto che se tu li continui a guardare, poi incredibilmente, casualmente, dopo poco ti capita la parte 2. Stupendo, andiamo avanti con la musica, c'è cioè, la Language.

Lei è Ella Langley qui su Radio Z, la sua Choosing Texas, ci piace e come. 20:45 qui su Radio Z, mentre ci ricordano che oggi è la giornata mondiale del lavaggio delle mani, cioè lavatevi le mani sostanzialmente. Fresh Mula fuori di testa.

0: morte come muori.
1: E parole forti, parole molto forti, quelle dei Pinguini Tattici Nucleari in questo brano del 2024, si chiama Romantico ma muori, qui su Radio Z, 20 e 51 minuti, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, e sta per arrivare, a proposito di novità musicali, molto hype attorno al prossimo album di Sfera Ebbasta, e lui ci lancia così una piccola anticipazione, questa è Lontano di Sfera Ebbasta su Radio Z.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Anche Madonna, chiudere queste due ore di Aperiz insieme a me, Edoardo D'Annamaria. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questo giovedì 15 di ottobre. È arrivata alla fine anche la partita del Milan, l'abbiamo un po' raccontata nel corso della puntata. È finita 4-0, finalmente un'italiana che vince in Europa. Io me ne vado alla casa, ma tranquilli perché arriva da Milano il nostro Alex Morelli che starà con voi fino alla mezzanotte. Ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21. Fattore Z. E giovedì se n'è quasi andato, ma abbiamo ancora una piccola missione da compiere, da svolgere, da vivere tutti insieme, quella di arrivarci proprio fino in fondo a questo giovedì e mettere, come dire, un po' tutto nel calderone delle cose che ci rendono felici, no? Il fatto di arrivare un po' vicini al fine settimana, così a vederlo, non molto neanche tanto da lontano, nell'avere la musica ovviamente ad accompagnarci, tutto questo qui su Radio Z, proprio dove siete connessi voi, che magari siete anche degli affezionati e siete con noi da tempo. Io sono Alex Morelli, vi do il benvenuto, sia che vi siate connessi soltanto tanto ora, ossia che siate connessi già da un po', magari da qualche anno, perché no, senza mai smettere, cosa che vi rende assolutamente onore. E allora comincio già col darvi il numero che è molto importante, così iniziate già, come dire, a scaldare l'ambiente di questa sera. 335 30 10 25, numero per i vostri WhatsApp. Altri numeri da darvi, beh, per esempio quello della radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky. E subito pronto Amore Dilemma, il pezzo di Baby K e Guè.

meglio. Baby K e Gwen, Valenta, ta ta ta, e questo amore dilemma su Radio Z è proprio il modo, come dire, per esordire con questo giovedì, le 21:04, con l'impegno di arrivarci insieme fino alla mezzanotte, con ovviamente la

0: Oh, non è sangue ma è ripieno all'Amarena. Stavo riflettendo e facendo mente locale ascoltando la canzone di Fra Quintale Amarena, a quante volte ho sentito la parola Amarena all'interno di una canzone. Mi viene in mente solo quella dei Pinguini Tattici Nucleari, però magari voi mi sapete stupire, anche perché poi insomma ormai è cosa nota e arcinota che l'Amarena sia solo, non esiste in realtà in natura, sia solo quel gusto lì di gelato. Sentivo anche Edoardo che qualche settimana fa credo parlasse proprio di questo. 21:11, siete su Radio Z, fatemi salutare intanto Leonardo e Giacomo che così dicono semplicemente presenti, noi ci siamo, come se rispondessero all'appello, allora bravi voi. 335 30 10 25, intanto arriva Tedua e la sua Blu.
1: Cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Quelle belle sere che si passano insieme, un po' come se fossimo tutti quanti, non so, seduti in un immenso divano, no? O in diversi divani, così giusto per ricreare un po' l'ambientazione e anche il mood proprio da salotto in cui si sta insieme, si chiacchiera. Il pezzo di Tedua ci ha portati fin qui, blu alle 21:14 qui su Radio Z. E arriva anche Paolo Santo, La crisi dopo i tre.

Mahmood con Elisa e questa Rubini. Elisa, voglio aggiungere anche il fatto che è sempre stata così avanti, che non ha avuto, come dire, difficoltà, credo, a rimanere davvero sempre sul pezzo. 21 minuti di questo giovedì, come sempre con il Fattore Z, insieme ad Alex Morelli, che sono io, e insieme a voi. Vorrei fare, dice, un messaggio, gli auguri a Lollo per aver mangiato tre kebab di fila. Stiamo ascoltando mentre ceniamo e lui riderebbe un botto alla faccia. Hai mangiato pure il kebabaro. Ciao Lollo, ti salutiamo e salutiamo. Gli auguri sono per riuscire, come dire, a rimanere indenne dopo questi tre kebab. 335 30 10 25. Arriva anche Napoleone e questa è Cucù Marie.

Quanti anni avevate voi in quell'estate, non quella del 99, ma quella che secondo voi potrebbe essere quella rappresentativa, diciamo così, un po' di tutta una vita, no? Quella che vi è rimasta così tanto dentro che dite sempre è quella lì. Magari potrebbe essere anche questa, ci sta. Il pezzo di Napoleone, Cucù, Marie, sempre qui su Radio Z alle 21:24. I prossimi minuti li passiamo con Harry Styles. Questa è Dance No More.

0: Poi entriamo io, me ed altri guai.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 11 Firenze-Pisa Nord per lavori di ripristino incidente, un chilometro di coda tra Prato Est e il bivio per la 1 verso Firenze, mentre sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per incidente ora risolto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Si transita su tutte le corsie disponibili. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 27 Venezia-Belluno tra Treviso Nord e Treviso Sud in direzione Venezia e sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Le riaperture sono previste domani alle ore 6 sempre per lavori sulla 7 Serravalle Genova fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia. Buon viaggio!

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Alfa e Giova insieme, questa Buon Vento qui su Radio Z alle 21:38 in questo lungo cammino che ci porterà fino alla mezzanotte. Già sapete, state qui.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando, sognando. Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzare.

0: personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
0: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: :42 il fattore Z fino alla mezzanotte e voi con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Ciao Alex, sono Claudia. Da domani pomeriggio, dopo il lavoro e la scuola, noi stiamo a Cagliari tra parentesi, inizia il nostro weekend tra Milano e Genova all'insegna della musica. Andiamo a sentire ancora una volta il bravo Alfa che abbiamo sentito poco fa nella sua Genova, passando per Milano che adoriamo, vi ascoltiamo sempre di cosa sa, giusta, amen. Ciao, grazie di essere con noi. Arrivano le Cat's Eye.

Like Danny Moore con le Kezai su Radio Z 21:45 e diamo anche un occhio all'Europa League, perché il Celta Vigo è in vantaggio in questo momento sulla Juventus per 1-0. Stiamo parlando di Europa League. Siete sempre qui su Radio Z, arriva Artie 5, Swag Music.

0: La canzone è quella di Tommaso Paradiso, Non avere paura, pubblicata subito dopo, come dire, la fine dell'epopea dei giornalisti, e che abbiamo ritrovato in questo giovedì alle 21.52 con quell'aria un po', come dire, un po' frizzante, no? Che è tipica del fine settimana, perché è incredibile come per esempio nell'umore è come se si riuscisse a percepire anche un cambiamento, no? dell'aria. 21.53, arriva anche settembre e questa è la sua lentezza. Antigini.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

karaoke subito dopo. Scusate, è tutto un mondo che però ruota un po' intorno a quello che vi ho appena descritto. Karol G, Bruno Mars con Still su Radio Z con il Fattore Z. Già conoscete il consiglio ed è state sempre qui. Su Radio Z sono le 22.

Biagio Antonacci con Safe, con questa frase che è veramente una speranza: sarà la musica a cambiare il mondo. Il pezzo si intitola Spirituale, come magari ogni tanto è giusto anche ricordare. Incredibile come mondi, ma anche a volte anagraficamente distanti, si ritrovano perché hanno tantissime affinità musicali, ed è questo appunto il caso di Biagio Antonacci e Safe su Radio Z. 22, 3 minuti proprio ora, e gli Another subito con il featuring di Emily Warren. I prossimi minuti sono con Silver Lines.

0: Pazza musica.
1: Marco Mengoni e Elodie insieme in questa pazza musica alle 22:09 minuti. Beh, giovedì ce n'è ancora un pezzetto e lo viviamo anche con i vostri messaggi che ci permettono di entrare così un po' anche nella vostra vita, un po' nella vostra cameretta o camera matrimoniale, come preferite, mansardata, così ampio parcheggio. 335 30 10 25. Domani ho un esame, sto ancora ripassando, se passo prometto che vi offro da queste sono le solite cose che si

0: mi dicono, perché poi sarebbe bello batter cassa davvero. Va bene, in bocca al lupo anche su questa promessa, diciamo così, molto molto immaginaria, ma ti abbraccio forte, dai. 22, Simba, ne vale la pena.
1: Buonasera, vestita da cameriere, no rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie, col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido, di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22.13, la canzone, quella di 22 Simba, che non è l'orario, è l'artista, in questo caso ne vale la pena, come sempre qui su Radio Z. E ancora per quanto riguarda Celta Vigo Juventus, il risultato ancora sull'1-0 al 55esimo minuto. Passate anche dalla radiovisione, ragazzi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, mentre sta arrivando il pezzo nuovo di Levante, Ruggine.

22:20 qui su Radio Z, Guasto d'amore con Bresh. Beh, una canzone che richiama il calcio, e allora vi devo anche aggiornare sul risultato di Celta Vigo Juventus. La Juventus ha pareggiato pochi minuti fa con il gol di Voltemade e il risultato al momento è di 1-1. E sempre qui su Radio Z, tra le cose belle che succedono, domani alle 16 ci sarà Dade Davide Pavanello per il film Rider e sarà nostro ospite in Collettivo Z. Fattore Z fino a mezzanotte, voi al 335 30 10 25, Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky. Prossimi minuti li affidiamo a Shiva. Bugie.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Bugie di Shiva alle 22:23 qui su Radio Z di giovedì, ragazzi, quindi come già sapete, non c'è bisogno che ve lo sottolinei, però passa dal weekend, tra gli amici che ci segnalano un po' di programmi, il menù del fine settimana, c'è Nico con tanto di spese, secondo me proprio di quelle che ti soddisfano, e in preparazione anche di Halloween che è abbastanza imminente, quindi c'è un po' quel bisogno lì, no, di assecondare anche questo. Arriva The Bauza, il nuovo si intitola Lose Myself.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z, notizie incoraggianti dal Policlinico Gemelli. Papa Leone XIV ha ripreso a lavorare e ha concelebrato la messa al decimo piano. Il bollettino medico di metà giornata parla di decorso regolare e una buona ripresa del polmone operato. Possibile l'Angelus domenica dall'ospedale, ma il cardinale Parolin afferma se necessario il Santo Padre rimodulerà il pontificato. In un'intervista rilasciata a Sky TG24, Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato di sperare di non arrivare al processo. Parlando dei genitori della giovane uccisa, Garlasco ha detto: «Vorrei abbracciarli, ma capisco che non è il momento». L'esecuzione per fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. E siamo al calcio. Il risultato al momento è di 1-1. Si è giocata anche Milan-Salisburgo, o meglio Salisburgo-Milan, con la vittoria dei rossoneri 4-0.
0: Meteo Z.
2: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Condizioni ancora anticicloniche nelle prossime ore sull'Italia. Avremo però maggiori annuvolamenti tra questa notte e domani mattina sulle aree costiere tra Liguria e Toscana, e poi domani anche al sud tra Sicilia Tirrenica e Bassa Calabria, con la possibilità di qualche locale breve piovasco. Altrove ancora sole e clima molto mite al pomeriggio, fino a 24-25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona, e il tratto tra Cesena Nord e Forlì per chi viaggia verso Bologna. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Baby Gang con Blanco e Marrakesh Adrenalina, di cui noi siamo comunque dei degni fornitori, diciamo, un po' per tutto il giorno. Ci risentiamo tra poco, state qui.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Tutte le sere qui su Radio Z, nel post cena o nel durante la cena, nel caso magari siete di quelli un po' tardivi, ecco, di quelli che hanno allungato molto, beh, c'è questo nostro appuntamento che intanto ha anche questo bellissimo privilegio, quello di poter stare insieme, di arrivare fino a mezzanotte, qualunque cosa voi stiate facendo e qualunque cosa in questo momento vi stia tenendo più o meno impegnati, e se non lo foste va bene uguale, che tanto ci siamo noi, c'è la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, e poi per raggiungervi veramente in ogni luogo del mondo, in ogni anfratto, ovunque siate anche magari nascosti o latitanti, c'è la nostra app RTL 102.5 Play. La musica che è quella che ci accompagna H24 qui su Radio Z. Prossimi minuti Anna Castiglia, e questa è

Niente di me di Anna Castiglia dal suo album, il secondo, La paura in tasca. E tra l'altro lei che ha già una bella carriera, devo dire, visto che comunque già ha ricevuto un sacco di premi, apre ormai per abitudine, diciamo, anche concerti di star davvero importanti, tipo, non so, mi vengono in mente Max Gazzè, Carmen Consoli, Nicolò Fabi. Brava Anna Castiglia qui su Radio Z alle 22:43 e subito Peggy Goo, Aira Star. Oh.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fuoco, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: La canzone di Night si intitola Forte qui su Radio Z di giovedì, ragazzi. Come sempre, il nostro cammino fino alla mezzanotte, accompagnato anche da un po' delle vostre storie, come Chiara al 335 30 10 25. Bimbi finalmente crollati alla faccia. Il cane dorme ai miei piedi e casa in silenzio. Il momento radio è l'unico quarto d'ora della giornata in cui sono solo io. Oh, e non cambiate mai. No, e chi ci pensa? Ora, San Giovanni.
1: Svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: È tornato San Giovanni, la sua ok, buonanotte, soprattutto in un momento in cui probabilmente per molti sta arrivando anche l'orario, quello in cui insomma ci si mette finalmente così, quella versione lì orizzontale, così sperando di risvegliarsi poi il giorno dopo, così giusto per buttarla lì. Però per tanti magari inizia anche il turno di lavoro e o è già iniziato già da qualche minuto, e ragazzi, noi comunque vi accompagniamo. Aiello subito, e questa è Te l'ho mai detto su Radio Z.
1: C'è qualcosa che me...

Quelle relazioni tormentate che tante volte diventano protagoniste delle canzoni e nelle cui sfumature magari si ritrovano tanti che poi si riconoscono anche nelle parole. 23, 4 minuti erano Joliet, Achille Lauro e subito Piccola Magia.

Gracie Abrams e la sua That's All True su Radio Z 23:10, sempre con il Fattore Z con voi al 335 30 10 25. Allora, ragazzi, un consiglio, attenzione, vuol dire che siete proprio arrivati alla frutta quando chiedete consiglio da queste parti, però mi piace che abbiate tutta questa fiducia. Consiglio al volo: ha senso mandare un messaggio dopo 6 mesi di silenzio totale? O faccio la figura del disperato? La tentazione è altissima, è proprio quello, amico mio. Dipende poi come vi siete, come è andata a finire, qual è stato l'epilogo, però io a questo punto guarderei un po' da un'altra parte.

Non mi innamorerò, che poi quando si parla di canzoni nelle quali ci si riconosce, beh, ci si può riconoscere anche ovviamente stando con la baddie in festa o con la baddie in giro. 23:13 su Radio Z arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

cuore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scopriamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste.

Salmo con il featuring di Anastasia, e questa Il cielo nella stanza è un po' quel richiamo lì, no? Quella citazione che ti evoca anche canzoni del passato, il famoso cielo in una stanza, ed è cosa comunque che fa bene anche alla musica del passato, insomma, questo richiamo, dato che a volte può scatenare la curiosità anche di persone che magari anche per questioni anagrafiche, insomma, non hanno fatto in tempo ad ascoltare, non so, la musica degli anni 60, se non di molto molto molto riflesso, ecco. 23:20, siete sempre qui su Radio Z e arriva anche Stupid Song ed è il pezzo di Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo qui su Radio Z, protagonista in questo pezzetto del giovedì e sempre di più spediti verso la mezzanotte, la sua Stupid Song alle 23:24. Bel che si fa a quest'ora quando molti hanno già chiuso la giornata ed obbligo 335 30 10 25.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 26 dei trafori fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Novi Ligure in direzione di Grave Lonatoce e il tratto tra Arona e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

Serena Brancale con Alessandra Amoroso e questa serenata alle 23.37, siete sempre su Radio Z e in una parte della serata in cui molti ormai hanno, come dire, un po' messo la flag verde su tutte le attività, no, da svolgere, così come Gianluca, rientrato dalla palestra, che così dice, vabbè, supero anche il momento calca che credo a quest'ora non sia molto, molto presente, doccia, tisana e un saluto al popolo della notte. Ciao Gianluca. Ora, Mala Jim, il pezzo di Move Joe su Radio Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: è così che funzionano le belle serate con il Fattore Z, che a un certo punto ti ritrovi anche il Bad Boy Movie Joe e la sua Maladì su Radio Z, appunto 23:41, e subito tempo per Primogenito e Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

La canzone Disincanto è quella che segna il ritorno di Madame dopo 3 anni, album pubblicato in aprile e ovviamente un album molto sentito anche per come dire, supportare in qualche maniera o accompagnare anche la crescita artistica e anche personale di Madame. 23:48, c'è ancora un po' di strada prima della mezzanotte e i prossimi minuti con Ultimo, c'è la sua Tutto.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

La canzone di Ultimo, tutto questo contrasto emotivo molto forte, la felicità del concerto di Tor Vergata, ma anche quel senso un po' di nostalgia, no? Che si vive anche dietro a questa grande euforia. Su Radio Z arriva Lil Nas X.

0: va a dormire.
1: Non ti fa dormire, se per voi è arrivata la fine della giornata magari è anche facile che vi appisoliate, mi auguro appunto che non ci siano pensieri, diciamo così, un po' troppo impegnativi, di quelli che ti fanno rimuginare, anche perché intanto abbiamo concluso l'opera, almeno per questo giovedì, con il Fattore Z e poco prima del weekend, insomma, ci arriveremo insieme al fine settimana ufficiale, ci risentiamo qui da domani alle 21 su Radio Z. È tutto, buonanotte da Alex Morelli, baci.
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Go pensiero, ora siamo yin e yang, sole, luna, antidoto e veleno. Conosco tutto di te, ogni curva del tuo corpo, le tue canzoni preferite.

0: conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper.

se mi guardo allo specchio, sono cambiato parecchio. Se uso il filtro che invecchia, sono uguale al mio vecchio. Sono quello che vuoi, quello di Polaroid, quello di notti brave, quelle che va

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat. Let's go.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.